Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007.

0: 92 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

L'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Un lungo abbraccio, l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Not.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma
7: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea.
12: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
29: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
30: Latte e miele.
31: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1963. Che...

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Spot.
3: Nuova Sigil Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
2: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

0: 6 e 58.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni. Tony Pitoni!
1: Il suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1978.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1988.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2017.

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Sette e 59.
2: Eccoci qui, pronti a partire anche oggi che è giovedì 20 agosto. Buongiorno da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco, Umberto Cappellato, c'è Paolo Fox, poi arriviamo.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 20 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di selezione, rallentamento. Forse un imprevisto tra giugno e luglio ti ha costretto ad un fermo. Ripensare a qualche passo nell'ambito del lavoro è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio e Saturno nel segno indica che bisogna ridimensionare ma anche spendere meno. Toro, dopo giornate confuse il lavoro torna a concretizzarsi e dalla prossima settimana ancora di più, quindi tutti quelli che avevano rimandato firme e accordi avranno delle novità, anche chi aveva perso un riferimento ne troverà un altro. L'amore in questo momento viaggia, naviga a vista. Gemelli, ottimo momento per i sentimenti perché Venere è favorevole, recuperi progetti importanti, addirittura per i più motivati convivenza o matrimonio, anche la creatività è favorita. Attenzione però ad eventuali bugie del passato che potrebbero riemergere. Cancro, non riaprire vecchie discussioni, questa Venere dissonante non dice che l'amore è in un angolo, in disparte, però a volte c'è un po' di incomprensione, paura di soffrire, sensazione di distanza nella coppia. Leone, giornata molto interessante, ascolta le nuove proposte, cambia abitudini, dai spazio a nuovi progetti. Anche l'amore può rinascere con entusiasmo, se qualcosa ti ha stancato puoi chiuderla. Vergine, disordine, imprevisti, tutto è un po' faticoso, addirittura c'è chi da giugno sta valutando se continuare o no un programma. Organizza bene i prossimi giorni, ma lascia spazio anche all'improvvisazione. Insomma, non tutto è

0: chi vuole iniziare una storia avrà di più settimana dopo settimana. Sagittario, momento giusto per riflettere e decidere cosa portare avanti, cosa lasciare. Ricordo che Giove e Saturno sono in un ottimo aspetto, quindi le intuizioni non mancano, però dopo le tensioni sentimentali, anche di inizio mese, bisogna cercare maggiore calma e chiarezza. Capricorno, preparati a delle giornate molto produttive, soprattutto il 24 e il 25. Sto spiegando che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarà interessante per tutti i segni di terra. Tu sei un segno di terra e il lavoro e la programmazione sono ovviamente favoriti. L'amore invece resta un po' in secondo piano. Chi ha una storia e magari è anche appassionato, in questo periodo non dà risposte certe, dice ci pensiamo domani. Acquario, nervosismo e attenzione alle finanze, soldi in meno rispetto al previsto, sei vicino al limite della pazienza e potresti voler chiudere definitivamente alcune situazioni, ma è meglio riflettere prima di fare scelte drastiche. In amore avresti bisogno di serenità. Pesci, oggi e domani meglio rallentare, concederti un piccolo spazio di riposo e riflessione solo per colpa della luna che passerà presto. Evita nervosismo, discussioni, domani già avrai una maggiore energia. Non complicare inutilmente le cose con Gemelli e Sagittario. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta. Partiamo così in questo giovedì 20 agosto. Giovedì 20 agosto che vedrà piovere forti temporali sul centro-nord, quindi tutte le regioni, diciamo, che si affacciano sull'arco alpino, la pianura padana, ma anche ad esempio la Toscana, soprattutto la parte settentrionale, vedrà forti temporali nella giornata di oggi. Temporali che si sposteranno più al centro, ma rimarranno anche al nord anche nella giornata di domani, e poi le temperature torneranno a 180 gradi, nel senso che al nord godremo per qualche giorno di queste piogge, ma alla fine si tornerà intorno ai 35-36 gradi, mentre al sud e al centro del nostro paese la situazione

0: non cambia, vedo solo soli arancioni o rossi sulle cartine. Sapete che quando sono arancioni o rossi vuol dire che la situazione è molto molto pesante, ma questo significa anche che può uno può stare anche volentieri ancora in vacanza se può.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, e sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
2: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola, e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
1: Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
3: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3 set il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2 set il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: mondo.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte Miele. Stavo facendo un po' l'analisi del testo e insomma non lo so, non sono sicuro di essere d'accordo con quello che dicono Clara e San Giovanni. Queste ragazze che lavorano per 11 mesi e mezzo per fare le cattive ragazze 2 settimane in agosto sembra un po' uno stereotipo. Allora, parliamo invece del caldo. Ne parlavamo anche prima, del fatto che oggi al centro-nord arrivano molti temporali, mentre al centro-sud resta il solleone dell'anticiclone africano, perché sono arrivati alcuni dati che confermano l'aumento della mortalità nei mesi di giugno e luglio. Sapete che ogni anno che fa tanto caldo aumenta anche la mortalità. Il gruppo più a rischio è quello over 85, quindi i super anziani, come vengono chiamati, perché l'aumento c'è stato dell'8%. Questo aumento si vede soprattutto in alcune città del sud come Reggio Calabria, Messina, Palermo, Cagliari e poi anche Campobasso, anche a Pescara e Latina. Sono dati che ci dicono che lì sono morti più over 85, perché muoiono più facilmente le persone di quell'età, perché tendenzialmente hanno problemi al cuore e ai reni, sentono meno lo stimolo della sete, bevono molto meno e questo può portare a scompensi che possono arrivare fino addirittura a esiti fatali. Cante.

0: fantasia. L'ultima canzone, Giuri, con Biagio Antonacci in questo giovedì mattina qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che ieri Teheran ha fatto sapere di essere pronta a colpire le basi americane in Europa se dovesse continuare la guerra, e naturalmente c'è preoccupazione anche nel nostro paese, perché sapete che sono diverse le basi americane che sono ospitate appunto in Italia, dalla più grande che è quella di Sigonella, dove come dire, ci sono già molti droni da ricognizione che si chiamano Triton e stanno allerta per capire se qualcosa succede. Ma se ci pensate, c'è anche la base di Aviano, siamo in provincia di Pordenone, che è particolarmente grande, e poi c'è Vicenza. Naturalmente sapete che a Napoli c'è proprio il comando della NATO nel Mediterraneo, quindi una base grandissima. Poi c'è Cagliari, ci sono anche le munizioni di Camp Derby, siamo quindi nella pineta tra Livorno e Pisa, sono davvero tantissimi luoghi in cui ci sono americani nel nostro paese, e l'allerta si alza moltissimo. Soprattutto ci sono alcuni missili in realtà iraniani che potrebbero arrivare fino al nostro paese, ma dovrebbero fare un lungo percorso senza essere intercettati da altri paesi. È abbastanza bizzarro che questo possa avvenire, anche se non si sa mai nella vita. Si ha più paura dell'arrivo di piccoli droni, magari con bombe, o di agenti infiltrati che potrebbero fare degli attentati nei luoghi frequentati dagli americani anche in Italia. Latte
1: miele. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Tra poco, quando torniamo qui sul Latte Miele, parleremo di melanoma, perché ci sono eccellenti notizie per il trattamento di questo tumore. Prima vi lascio ad Antonello Venditti con Buona Domenica, poi c'è Pino Daniele con Notte che se ne va. A tra poco.

0: Una canzone solo per intenditori, questa notte che se ne va, Pino Daniele su Radio Latte e Miele. Allora, vi dicevo del melanoma, il tumore della pelle, che pensate è il terzo tumore che colpisce più facilmente le persone sotto i 40 anni, quindi è in grande diffusione. Sapete che si alza molto il rischio se abbiamo preso delle scottature solari, nonostante quello che si è detto nelle ultime settimane. È importante usare sempre la protezione, specialmente se ci esponiamo per lunghe ore in questi giorni, poi con questo caldo è pazzesco. Comunque, vi ricorderete che quando si parlava dei vaccini Covid, vaccini a mRNA, ci si era stupiti per il fatto che ci avessero messo così poco. In realtà ci avevano messo così poco perché i vaccini a mRNA si stavano studiando molto per alcuni tumori, tra cui anche il melanoma. Quindi stiamo parlando dei famosi vaccini contro il tumore, e è uno studio di fase 3. Fase 3 significa che siamo ormai alla fase clinica, vuol dire che ci sono persone che hanno assunto questo vaccino su oltre 1100 pazienti con melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato. Ha dato risultati molto positivi. È Moderna che ha fatto questo vaccino mRNA, è una notizia molto importante, molto positiva, perché potrà salvare tante vite. Lo dimostra il fatto che il titolo di Moderna, che è un colosso farmaceutico, è cresciuto, pensate, in un solo giorno del 150%.
1: Passa

0: sale. Adelante, adelante, c'è Francesco De Gregori per fortuna questa mattina qui su Radio Latte Miele. Sto guardando queste immagini che mi hanno fatto molto sorridere, sono state girate a Marbella, quindi siamo in Spagna, nella Spagna del Sud. C'è un uomo che sta nuotando a 800 all'ora mentre grida perché pensa di essere inseguito da uno squalo, invece un tonno. Forse il tonno era lui che non ha capito bene di che pesce si trattasse. Comunque è molto divertente, cercatelo perché sembra proprio un film comico. Dunque, parliamo del tempo, perché vi dicevo prima che oggi sono attesi temporali al centro-nord, tanto che le città del nord si chiudono, diciamo che dalle 14 in poi non è più possibile accedere ad esempio ai parchi, chiudono le piscine, quelle all'aperto, chiudono anche i cimiteri per sicurezza. Sapete che quando è atteso, perché sono attese anche raffiche di vento forte dal pomeriggio e poi la sera dovrebbero esserci questi forti temporali. Speriamo che non ci siano troppi danni, perché sapete che non abbiamo solo il caldo tropicale, ma abbiamo anche il vento tropicale ormai, quindi è tutto molto complicato. Mentre al centro nord pioverà anche fino alla Toscana, qualcosa anche sul litorale laziale, in realtà il sud rimarrà pienamente nell'anticiclone africano. Domani la situazione dovrebbe ripetersi, anche se in modo meno intenso. Invece poi torneremo a temperature molto alte praticamente ovunque già dalla settimana prossima.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
4: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sigil Auto a Palermo, a Trapani e a Carini.
6: Summer Blues Festival 2026, tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
4: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
6: Alcamo ti aspetta.
7: For those yellow registered.

Controvento, canzone con la quale nel 2014 vinse il Festival di Sanremo, condotto da Bononi, se non ricordo male. Allora, andiamo in Calabria perché c'è stata una maxi operazione dei carabinieri per, come dire, debellare la piaga della prostituzione, nel senso che c'era una zona della Calabria in cui, come dire, c'era proprio una vera e propria organizzazione che metteva in piedi un traffico di prostituzione importante, tanto da richiamare persone da tutta la Calabria che arrivavano in questo luogo. C'era un albergo che era proprio, come dire, adibito a questo, ma non ci si fermava mai, nel senso che si poteva consumare anche in strada, in macchina, nella campagna. Questa operazione si chiama Medusa ed è stata condotta tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto. Veramente quello che ha colpito è il numero incredibile di clienti che raggiungeva questa zona per poter poi, come dire, andare con le prostitute.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi, che è giovedì 20 agosto. Quando torniamo parleremo ancora di Ricina, perché ci sono novità importanti, ci potrebbe essere una svolta già oggi.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon giovedì 20 agosto da Francesco Bianco e da Umberto Cappellato. Allora, vi dicevo della vicenda della ricina, sapete, no? Il giallo di Pietra Catella, il caso dell'avvelenamento da ricina ha costato la vita ad Antonella Di Jelsi e alla figlia Sara. Ci potrebbe essere una svolta già nella giornata di oggi. La squadra mobile ha sequestrato un computer e 10 pendrive. Le pendrive sono le pennette, quelle dove si possono mettere dei file, delle foto, dei video, a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Gli inquirenti cercano documenti o ricerche online appartenuti ad Antonella e Sara che potrebbero contenere elementi utili alle indagini condotte sia per omicidio colposo a carico di 5 medici sia per duplice omicidio premeditato contro ignoti, perché sapete che questa indagine era partita per il fatto che questi 5 medici avevano dimesso le due donne e poi erano morte. In realtà è da lì che si è capito l'avvelenamento della ricina, perché altrimenti non l'avremmo mai saputo e sarebbe diventato un delitto perfetto. In realtà l'indagine a questi 5 medici ha fatto scattare appunto delle indagini suppletive. Si è scoperto nel centro antiveleni di Pavia che le due donne erano state a contatto con questo veleno potentissimo. Sapete che anche il marito sosteneva di essere stato male, ma gli esperti tedeschi che hanno analizzato i campioni di sangue escludono che sia lui sia l'altra figlia siano mai entrati in contatto con questo veleno.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: diretta live. Info e biglietti su idays.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Da Dio c'è Fresh qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è questa notizia che sta facendo il giro del web, come si dice, che però mostra che a volte i giovanissimi possono essere meglio degli uomini grandi. Perché? Perché un quindicenne ha chiamato per avere aiuto le forze dell'ordine perché è stato lasciato dalla fidanzata e ha sentito di poter perdere il controllo. Quindi li ha chiamati per dire: aiutatemi perché ho paura di fare cose che non vorrei fare. Ed è un atteggiamento di aiuto molto interessante, perché se ti rendi conto che non ce la fai, insomma, è meglio, molto meglio chiedere aiuto prima di fare qualsiasi sciocchezza. Lui ha solo 15 anni, naturalmente le forze dell'ordine sono corse per assisterlo, naturalmente è stato consegnato anche a psicologi per comprendere il vuoto di questa perdita, insomma, che ha avuto dalla fidanzata. E se ne sta parlando molto in questi giorni, perché avete visto il numero eclatante di donne che sono state uccise nel nostro paese negli ultimi giorni, alcune veramente in modo allucinante. Ogni morte è terribile, ma potete immaginare ad esempio la signora in Calabria che è stata lapidata dal marito, quindi davvero in un modo assolutamente terribile. E ci si chiede cosa sia possibile fare, perché nel caso invece della signora in Veneto addirittura c'erano state 8 denunce ai carabinieri e nulla era stato fatto.

0: Tuca Macarena, Baby K, Radio Latte Miele, anche il disco Latte Miele di questa settimana. Allora, parliamo di Nick Kyrgios. Sapete, tennista importante che è stato sospeso dall'International Tennis Integrity Agency dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lui non ha detto, certo, che è colpa sua, che ha fatto una sciocchezza, chiede scusa a tutti, ma sembra che c'entrare anche il karma, perché lui era quello che si era lamentato moltissimo nella vicenda del presunto caso di doping che aveva riguardato Yannick Sinner. Vi ricorderete, no? L'uso di questa pomata, lui diceva non lo sapevo, licenziato poi il massaggiatore che l'ha usata, si era fermato per un po' di mesi. Lui era tra quelli che protestava di più e naturalmente è quello poi trovato positivo alla cocaina. Tra l'altro lui era stato anche accusato e ritenuto colpevole di aver aggredito anche un'ex fidanzata, quindi è un signore con qualche problema di gestione della rabbia. Certo è che il fatto che abbia parlato male di Sinner fa sorridere in questo momento, ma capita spesso che le persone che hanno la rogna parlano degli altri. Latte e miele.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Spot.
2: Redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 20 agosto, le notizie dalla Sicilia in costante aggiornamento. Apriamo con l'aeroporto di Comiso che ha gestito le emergenze dell'Etna con 324 voli durante l'emergenza, in transito 38.000 passeggeri. Questi sono i dati che vanno dal 7 al 15 agosto. Nel dettaglio, i voli rottati da Catania a Comiso sono stati 228 con oltre 23.000 passeggeri complessivamente gestiti, in aggiunta 96 movimenti programmati relativi a 15.000 passeggeri. A rendere possibile questa risposta, dice una nota della SAC, è stato il lavoro sinergico tra SAC, ENAC, ENAV, Protezione Civile Regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali, insieme al personale dell'aeroporto impegnato ben oltre la normale operatività. Rimaniamo sempre in tema sull'aeroporto di Catania, ritornate le normali attività di volo. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione è stata disposta alla riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono state a tutt'oggi ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. Ma dobbiamo precisare, ci perviene la notizia in redazione, che l'Etna non molla mai. Infatti è ripresa l'attività eruttiva dal cratere della voragine, nube di cenere verso sud. Il GV ci segnala una nube di cenere diretta verso sud accompagnata da un netto aumento dei tremori vulcanici e dei boati. Spostiamoci in provincia di Catania, siamo a Caltagirone. Interviene il primo cittadino, il sindaco Roccuzzo, che dice più senso civico per contenere i costi. Micro discariche, evasione e scarsa differenziata incidono sulle bollette, questo è lo status della situazione. Il sindaco aggiunge, ognuno deve fare la propria parte. Occupiamoci di stracciabollo che permetterà di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza sanzioni e interessi. Vi diamo questa notizia che permetterà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza incorrere in sanzioni e interessi. I cittadini interessati potranno così effettuare i versamenti e completare gli adempimenti necessari per mettersi in regola entro il 31 ottobre 2026. La misura sarà operativa tra alcune settimane quando sarà emanato il decreto attuativo dell'assessore regionale all'economia, già in fase di predisposizione. Cambiamo argomento. Panda usata come ariete tra Via Grande e San Gregorio. A Catania due spaccate in mezz'ora, indagini in corso. I malviventi hanno preso di mira un negozio di ortofrutta e una farmacia usando la stessa vettura a retromarcia. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili e quantificare il bottino. L'omicidio dello Zen. Primi riscontri dopo l'autopsia, due indagati rispondono al GIP. Solo uno dei due minorenni coinvolti ha scelto la strada del silenzio, ma ancora il giudice deve esprimersi sulla convalida e sulla misura cautelare. Intanto gli esami effettuati all'Istituto di Medicina Legale hanno evidenziato un'emorragia toracica. Vito Genovese è morto a causa delle lesioni riportate. Si cerca l'arma del delitto. Rimaniamo sempre a Palermo, ma siamo questa volta in provincia di Palermo, esattamente a Porticello. Ritorniamo a parlare del Bayesian. Due anni dopo, le accuse all'equipaggio, la notte del naufragio. Il 19 agosto del 2024, al largo di Porticello, l'imbarcazione calò a picco. Gli errori contestati al comandante durante la tempesta. A due anni esatti dalla tragedia del Bayesian emergono le responsabilità degli indagati nel naufragio costato la vita di 7 persone. Per gli inquirenti, le maggiori sono quelle del comandante James Cutfield, e non per il ruolo che ricopriva, ma per gli errori e le mancanze. Cutfield, invece di restare sveglio, come impone la procedura, andò a dormire in una notte in cui erano previste condizioni meteo avverse. Concludiamo con la musica, gli spettacoli in Sicilia. Vi segnalo questa sera alle ore 21 le Vibrazioni a Mirabella in Baccari, in provincia di Catania. Concerto ad agosto in piazza Vesperi, mentre in provincia di Messina, San Salvatore di Fitalia, in piazza San Calogero, attesissimo il concerto di Alex Britti con Britti in Tour 26. Orario d'inizio, ore 21. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo Collegamenti Studio. Buona prosecuzione.
3: Tra poco, quando torniamo, capiremo se davvero l'Italia dovrà ricollocare 80.000 migranti che potrebbero arrivare da diversi paesi europei. Ora vi lascio a Rino Gaetano con Mio fratello e figlio unico, poi per Elisa con Alice. A tra poco.

Per Elisa, Alice, 1981, vinse il Festival di Sanremo a grande sorpresa, perché praticamente era il suo debutto. Questa canzone, lo sapete, è stata scritta dall'immenso Franco Battiato. Allora, sapete che il muso duro del nostro governo contro la Spagna per quello che era successo a Ceuta, in realtà, come dire, sta tornando indietro come un boomerang, perché gli altri paesi hanno detto: ah sì, siete severi, allora lo saremo anche noi. Così Germania, Svizzera e Austria hanno avviato le procedure per rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, ovvero i richiedenti asilo arrivati in Unione Europea, il cui esame della domanda di protezione internazionale spetta al nostro paese in base alle regole comunitarie, perché è il paese di approdo. Questa mossa rimette in moto un meccanismo rimasto sostanzialmente congelato per quasi 4 anni, riaprendo un pesante contenzioso politico e diplomatico tra Roma e i partner europei. Il dossier si regge su cifre particolarmente rilevanti, perché tra il 5 dicembre 2022 e la fine del 2025 gli altri stati membri hanno inviato all'Italia circa 80.000 richieste di presa in carico. Il meccanismo si era fermato alla fine del 2022, ora però, siccome l'Italia appunto non è voluta essere solidale con la Spagna, gli altri paesi hanno detto: voi non siete solidali, neanche noi siamo solidali.

0: Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, qui su Radio Latte Miele. Allora, il cambiamento climatico, lo sapete che non è più un'emergenza, ma è una condizione che stiamo vivendo, una realtà quotidiana che mette a dura prova anche le campagne italiane. Negli ultimi 3 anni, tra il 2023 e il 2025, quasi 7 aziende agricole su 10 hanno subito danni significativi a causa di eventi naturali estremi. Questa fotografia allarmante emerge dalla 6ª edizione di Agricoltura 100, l'iniziativa pluriennale promossa da Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura. Il rapporto 2026 ha analizzato l'andamento di 3.800 imprese. Abbiamo capito, insomma, che quasi tutte hanno avuto danni significativi in soli 3 anni. C'erano anche prima, ma ci volevano 10 anni per avere gli stessi dati. Lo scenario è ulteriormente aggravato dalle alluvioni e dalle esondazioni che hanno travolto il 17% delle realtà aziendali, poi le gelate, dalle brine tardive che hanno compromesso il 15% delle coltivazioni, e poi trombe d'aria, uragani che hanno interessato il 10% di queste aziende, e dissesti nel terreno con frane e svuotamenti che hanno colpito l'8%.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Spot.
5: Nuova Sigil Auto presenta.
6: Mi manchi, ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese.
5: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Semplicemente i zero assoluto qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di un'inchiesta della BBC che sta facendo molto discutere, perché ha fatto un'inchiesta sulle cliniche della fecondazione assistita. Sapete che c'è un mercato enorme in giro per il mondo. Il nostro paese è al centro di questo giro, perché fino a poco tempo fa, fino a che non è arrivata una sentenza della Corte Costituzionale, era vietato fare l'eterologa nel nostro paese, cioè usare il seme e gli ovuli di altre persone. Poi è intervenuta la Corte Costituzionale dicendo che no, era possibile anche da noi. Sapete che può accedervi solo chi è eterosessuale, maggiorenne, con una diagnosi di infertilità o sterilità certificata. È escluso alle donne single e alle coppie dello stesso sesso. Tra l'altro, le coppie dello stesso sesso immagino intendano donne, perché comunque due uomini non potrebbero, per la fecondazione assistita non possono farla non avendo un utero. Allora, qual è il problema? Il problema è che questi medici, per avere tassi di successo molto alti, non utilizzavano sempre i gameti, quelli che avrebbero dovuto utilizzare, ma utilizzavano seme e ovuli di persone che erano molto più fertili e quindi avevano tassi di successo assolutamente più grandi.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 20 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di selezione, rallentamento. Forse un imprevisto tra giugno e luglio ti ha costretto ad un fermo. Ripensare a qualche passo nell'ambito del lavoro è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio e Saturno nel segno indica che bisogna ridimensionare ma anche spendere meno. Toro, dopo giornate confuse, il lavoro torna a concretizzarsi e dalla prossima settimana ancora di più, quindi tutti quelli che avevano rimandato firme e accordi avranno delle novità, anche chi aveva perso un riferimento ne troverà un altro. L'amore in questo momento viaggia, naviga a vista. Gemelli, ottimo momento per i sentimenti perché Venere è favorevole, recuperi progetti importanti, addirittura per i più motivati convivenza o matrimonio, anche la creatività è favorita. Attenzione però ad eventuali bugie del passato che potrebbero riemergere. Cancro, non riaprire vecchie discussioni, questa Venere dissonante non dice che l'amore è in un angolo, in disparte, però a volte c'è un po' di incomprensione, paura di soffrire, sensazione di distanza nella coppia. Leone, giornata molto interessante, ascolta le nuove proposte, cambia abitudini, dai spazio a nuovi progetti. Anche l'amore può rinascere con entusiasmo, se qualcosa ti ha stancato puoi chiuderla. Vergine, disordine, imprevisti, tutto è un po' faticoso, addirittura c'è chi da giugno sta valutando se continuare o no un programma. Organizza bene i prossimi giorni, ma lascia spazio anche all'improvvisazione. Insomma, non tutto è perfetto, possibili ripensamenti nella tua attività, necessità di recuperare denaro. Bilancia, fase importante per quanto riguarda il tuo stato generale, anche a livello fisico, recupero, maggiore fiducia dopo crisi, problemi recenti. Se qualcosa è andato male, non colpevolizzarti, non tutto dipende da te. L'amore deve essere vissuto con più serenità. Scorpione, situazione ancora in sospeso nel lavoro, con attese, possibili cambiamenti. Forse lavori per un'azienda che sta avendo dei problemi? Serve flessibilità nelle strategie, da fine mese maggiore serenità. Venere sarà in arrivo nel tuo segno da settembre, quindi chi vuole iniziare una storia avrà di più settimana dopo settimana. Sagittario, momento giusto per riflettere e decidere cosa portare avanti, cosa lasciare. Ricordo che Giove e Saturno sono in un ottimo aspetto, quindi le intuizioni non mancano, però dopo le tensioni sentimentali, anche di inizio mese, bisogna cercare maggiore calma e chiarezza. Capricorno, preparati a delle giornate molto produttive, soprattutto il 24 e il 25. Sto spiegando che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarà interessante per tutti i segni di terra. Tu sei un segno di terra e il lavoro e la programmazione sono ovviamente favoriti. L'amore invece resta un po' in secondo piano. Chi ha una storia e magari è anche appassionato, in questo periodo non dà risposte certe, dice ci pensiamo domani. Acquario, nervosismo e attenzione alle finanze, soldi in meno rispetto al previsto,

0: Il flamenco Paranoia di Samurai J battezza questa terza ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon giovedì 20 agosto da Francesco Bianco e Umberto Cappellato. Allora, vi dicevo di questa notizia che praticamente è ovunque in tutti i giorni del mondo e riguarda Harry e Meghan, che dovrebbero tornare a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese, lo riportano i media britannici, poi tutti gli altri. La coppia, sapete, si era trasferita negli Stati Uniti nel 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California tra la seconda figlia Lilibet. Sapete che Lilibet era anche il nomignolo della nonna di Elisabetta II. La famiglia vivrà in una residenza non reale fuori Londra, e i bambini, che ora hanno 7 e 5 anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Secondo quanto si apprende, Re Carlo è stato informato dei piani di Harry e Meghan domenica e accoglie con favore l'opportunità di una rappacificazione. Ma qual è il problema? Che William, il fratello, non vuole riappacificarsi con Harry, quindi è una questione pesante. Sapete che in realtà è come in tante famiglie italiane e non. Quando ci sono le cognate che litigano, diventa tutto complicato.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forze

0: forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran, è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamane un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna un avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Partenope, Mark Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è uno scandalo africano nella guerra tra Russia e Ucraina. Perché? Perché in pratica Putin, come dire, arruolerebbe degli uomini che arrivano dal Ghana, ma anche dal Camerun, dalla Repubblica Centrafricana, dal Kenya, dalla Nigeria, dalla Somalia, ma loro non sanno che diventeranno soldati, ma vengono prelevati dicendo che avranno delle eccellenti opportunità di lavoro. Sono persone ovviamente con un socio-economicamente messi molto male, però dei bei ragazzoni che lui manda al fronte senza alcuna esperienza, e quindi questi vengono massacrati appena arrivano sul fronte ucraino. L'allarme viene lanciato dai vari ministri degli esteri dei paesi africani, che chiedono insomma un intervento delle Nazioni Unite.

L'anima brasiliana di Gaia in Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa sera si gioca Atalanta Apoel, che è una squadra di Tel Aviv, quindi israeliana, e praticamente per questa partita un'intera zona di Bergamo è sottoposta a misure di massima sicurezza con rinforzi di forze dell'ordine da altre città. Sapete che quando ci sono le partite con Israele o squadre israeliane c'è sempre il pericolo delle manifestazioni pro-PAL, ma non solo, perché sapete dell'allerta dei servizi segreti anche italiani per possibili attacchi a interessi israeliani e interessi americani anche in Europa, e quindi si utilizza anche un sistema che manda in tilt i droni, cioè divieto assoluto di sorvolo sulla città di Bergamo. C'è grande tensione, insomma, vedremo, speriamo che sia solo una partita di calcio.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma!
8: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiene, parleremo della manovra di Heimlich, perché dovremo impararla a tutti, vi spiegherò anche perché. Prima vi lascio a Ornella Vanoni, Geppi e Geppi con Più, poi ci sono i ricchi e poveri con Se mi innamoro. A tra poco.

0: Se mi innamoro, i ricchi e poveri vinsero il Festival di Sanremo nel 1985 con questa canzone. Allora, avrete sicuramente letto o visto in televisione questa notizia di questa ragazza Rachele che è morta dopo che un pezzo di pancetta le è andato di traverso dopo una settimana di agonia, davvero una situazione pesantissima. E pensate che poteva salvarsi se avesse incontrato qualcuno che avesse conosciuto la manovra di Heimlich. Allora, se avete figli, tendenzialmente vi obbligano a impararla. Per i bambini piccoli, tra l'altro, non si usa la stessa manovra, ma se ne usa un'altra perché sono troppo piccoli. La manovra di Heimlich è una tecnica salvavita che fa parte delle manovre di disostruzione delle vie aeree superiori, che può essere parziale o completa. Quando uno si mangia qualcosa, va di traverso, quando non riesce a respirare, ci si mette dietro, si prendono le mani un po' a cucchiaio e si spinge molto forte nella zona dello sterno. In questo modo si provoca il vomito praticamente di questa persona che si salva. È fondamentale, ci sono un sacco di video anche su YouTube che la spiegano, ci sono un sacco di corsi che fanno sia la Croce Rossa italiana naturalmente, ma tutti i centri di volontariato che si occupano di salute. È veramente fondamentale impararlo.
1: Penso

I migliori anni della nostra vita. C'è Renato Zero qui su Radio Latte e Miele. Zero che sta lavorando da 2 anni a un album di cover che si chiamerà Irriducibili Miti. Sicuramente ci sarà la lettura in italiano di Don't Make Me Over di Dionne Warwick, che era anche cugino di Whitney Houston, tra l'altro una voce pazzesca, e lui la canta però nella versione italiana che si chiamerà Si può impazzire. Non sappiamo ancora quale sarà la tracklist, cioè l'elenco dei titoli, ma siamo curiosissimi perché saranno riletture di successi internazionali nella nostra lingua, quindi particolarmente interessante questa situazione, perché è un po' che non si faceva in Italia. Prima si facevano solo canzoni così, negli anni 60 moltissime canzoni di grande successo internazionale venivano poi, come dire, realizzate anche nella nostra lingua.

0: Nuova Sigilla Auto presenta.
1: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
1: Torni sempre al tuo paese.
0: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Vulcano, c'è Francesca Michelin qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è ancora attività eruttiva in corso sull'Etna, anche se sembra un'attività stromboliana, non ci sono troppi problemi e l'aeroporto è aperto, però sapete che tutto può cambiare all'improvviso, perché non è possibile fare neanche come dire una previsione rispetto a quello che succederà con il vulcano, come normale che sia. Allora, c'è l'allarme dei medici perché sta aumentando in modo sproporzionato l'utilizzo dei farmaci antidiabete, chiamati anche antiobesità per intenderci, la semaglutide per dirne uno, ma ce ne sono anche altri di principi attivi, che sono i famosi farmaci GLP-1, quelli che fanno anche dimagrire. E la regione Lombardia soprattutto sta dicendo attenzione, perché qui si sta utilizzando questo farmaco soprattutto per motivi estetici, e non è un farmaco per motivi estetici questo, innanzitutto perché togliete la possibilità di averlo alle persone che ne hanno bisogno, perché è un eccellente farmaco se non ci sono effetti indesiderati per le persone che hanno il diabete e sono anche obese, veramente li aiuta a stare decisamente meglio. Se dovete perdere 5-6 kg, fate una dieta, cioè non c'è bisogno di prendere un farmaco così potente, anche perché il costo è parecchio, perché va dai 200 ai 600 euro al mese, ma sappiamo che per la linea siete disposti a spendere qualsiasi cifra.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte Miele, anche oggi che è giovedì 20 agosto. Vi ricordo che potete ascoltarci su lattemiele.com, scaricando l'app ufficiale che è quella gialla, in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qua, sempre insieme su Radio Latte Miele, buon giovedì 20 agosto da Francesco Bianco, Umberto Cappellato e ora anche da Anna Patti che è appena arrivata.
3: Buongiorno, ciao Francesco.
2: Allora, tu sei da città?
3: Sì.
2: Da provincia o da campagna?
3: Mamma mia, che domanda. No, che io sono da città.
2: Ok, c'è un identikit infatti.
3: Sì.
2: E tu sei giovane, perché per gli under 35 il sogno è vivere in città, anche se è in una casa piccolissima. L'importante è stare dove accadono le cose. Sapete che noi giovani abbiamo la FOMO, che è la paura, fear of missing out, abbiamo la paura di perderci qualcosa, qualche evento. Quindi noi giovani vogliamo stare in città anche in case piccole. Quelli tra i 46 e i 65 anni, per loro va bene ovunque, basta avere il posto auto.
3: Ok, no, non sono io, cioè, decisamente.
2: Se c'è il posto auto,
3: va bene,
2: metteteli ovunque.
3: Ok.
2: Gli over 65 invece vogliono case esclusive.
3: Ah, vedi.
2: Perché forse, sai, sono magari in pensione o vicini alla pensione, beati loro. E vogliono case belle dove
3: stare. Secondo me ormai si sono scocciati della gente, allora vogliono la loro bella casa.
2: Sai,
3: magari
2: che sta
3: lontano
2: funzionando
3: da
2: molto, una cosa molto interessante. Sai che ci sono RSA o case di cura, case di riposo che si occupano degli anziani. Molto spesso questi hanno figli, ma sappiamo che tante coppie ora non hanno più figli, no? Perché
3: già
2: non li fanno più.
3: Già.
2: E quindi sta andando per la maggiore, una mia idea, tra l'altro, anche per la mia vecchiaia, di comprare un gruppo di case vicino. E stare tutti lì con gli amici e prendersi, non so, una badante, un infermiere, un medico.
3: È molto
2: che possa,
3: carina.
2: Che possa girare tra le case, sono amici tuoi, ti fai magari in una piscinetta perché sei in 7-8.
3: Mi piace.
2: A mettere i soldi, vendi.
3: Vengo
2: tutto,
3: anch'io fra molti anni.
2: Tu sei molto giovane.
3: Sì,
2: ora che arrivi tu. Io,
3: tanti anni.
2: A me una manciata di mesi.
3: Vabbè, adesso
2: e ne avrò bisogno.
3: Ma io poi arrivo comunque.
2: Ok, io ti aspetto.
3: Ok.
2: Voi fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca, vi lascio con una patta per 3 ore.
3: Grazie Francesco, e allora noi cominciamo con Angelina Mango e Marco Mingoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore per cominciare questo nostro appuntamento del giovedì 20 di agosto. Buongiorno a tutti da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia insieme fino alle 14 anche quest'oggi. Se volete scrivermi vi do subito il nostro contatto, quello di WhatsApp, il 335 787 1910, e vi dico che tra poco parleremo di una classifica molto particolare che è stata che ci racconta quali sono le mete al mondo che ci rendono più felici, quindi le città che ci hanno fatto stare talmente bene quando siamo tornati a casa abbiamo associato proprio quel luogo e quella vacanza ovviamente fatta lì ad un momento di grande felicità. Ne parliamo tra poco.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
4: State zitto, povere!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
10: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, 3 serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele. Allora, una compagnia assicurativa irlandese che è specializzata in viaggi ha fatto un'analisi molto interessante. Ha analizzato oltre 1 milione di recensioni online su 155 mete nel mondo per misurare dove i visitatori dichiarano di essersi sentiti davvero bene, davvero felici. Quindi in realtà per la prima volta questa classifica non valuta le attrazioni del luogo, le possibilità, le bellezze del luogo, ma valuta semplicemente il benessere di chi è stato in quel posto. E quindi sono state analizzate, per esempio, frasi come "questo posto mi ha reso felice" o riferimenti ad una felicità spontanea, genuina, vissuta durante il viaggio. E il risultato premia una nota meta di turismo internazionale che si trova in Italia. Hanno stilato una classifica, quindi hanno stabilito quali sono le prime 10 città che ci rendono più felici, sempre secondo questo sondaggio, e appunto la prima è una città italiana. Volete sapere qual è? Ve lo dico tra poco. Ci sono Giovanotti Alfa, intanto buon vento.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, ma stavamo parlando di questa classifica, la classifica dei posti che ci hanno fatto sentire più felici quando li abbiamo visitati. E al primo posto c'è, come vi dicevo, una città italiana, c'è Positano. Secondo le recensioni analizzate, il ricordo positivo nasce... nasce da un insieme di cose: il mare, la luce, le camminate lente, le soste tra i vicoli stretti, le scalinate, le terrazze che caratterizzano Positano. E più volte tra i commenti che sono stati analizzati si è letta questa frase: qui mi sono sentita in pace. Una frase semplice ovviamente, che però rende l'idea. Come hanno fatto? Hanno affidato un punteggio che andava da 0 a 100 e alla città che aveva più commenti positivi hanno assegnato 100, e appunto 100 è andato proprio a Positano. Ma non è l'unica città italiana presente in questa classifica, perlomeno in top 10, perché poi quarta c'è Firenze e in decima posizione c'è anche Roma, quindi insomma città dove comunque ci si sente bene. Le altre, allora, subito dopo Positano, seconda c'è Santorini in Grecia e terza è Kotor in Montenegro, una città cinta da mura medievali, affacciata sulla baia, una destinazione probabilmente meno battuta rispetto alle altre capitali europee, però sempre presente nei percorsi dei viaggiatori. E poi diciamo Firenze, poi c'è Londra, figurano nella classifica anche Danzica, Monaco di Baviera e Istanbul. Questi sono i luoghi che hanno reso le persone che li hanno visitati felici.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot.
4: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di giovedì 20 agosto. In apertura parliamo delle botteghe che spariscono in Sicilia, si resiste meglio che nel resto d'Italia. Comunque il quadro tra crisi, sfide dell'intelligenza artificiale, scommesse sul futuro. La Sicilia risulta tra le regioni meno colpite dalle chiusure. Ecco cosa emerge dall'ultimo report della CGA di Mestre. Le attività commerciali di prossimità erano parte integrante delle comunità, cuore pulsante dell'economia. Il negozio, gli alimentari sotto casa, il sarto, il fabbro, il calzolaio. Oggi la situazione è ben diversa. In 10 anni, dal 2015 al 2025, l'Italia, da nord a sud, Sicilia compresa, ha perso mediamente più del 25% degli artigiani ed è passata da 1.349.797 sedi di imprese artigiane e botteghe attive a 1.225.817. Etna, un danno da 22 milioni di euro a Sei Sercenti, serve un piano strategico per emergenza. L'emergenza provocata dall'attività dell'Etna e le conseguenti limitazioni all'operatività dell'aeroporto di Catania rischiano di avere un impatto economico ben più ampio di quello legato al solo trasporto aereo. Secondo una nuova elaborazione di Sei Sercenti, infatti, sarebbero oltre 104.000 i passeggeri associati ai voli cancellati, con una ricaduta potenziale sull'intera filiera turistica siciliana che, nello scenario più severo, può arrivare a circa 22 milioni di euro. A Palermo, polveri sottili, biossido di azoto e traffico. I report 2025 di ARPA Sicilia fotografano una città ancora alle prese con livelli critici della qualità dell'aria. Sotto la lente la zona del porto, in particolare, trasforamenti dei limiti, sabbia sahariana e nuovi target europei. Il capoluogo è chiamato ad accelerare verso gli obiettivi di qualità fissati per il prossimo decennio, quindi si va verso il 2030, ma la strada si preannuncia davvero lunga. Voltiamo pagina. La regione siciliana compro guanti non a norma, maxi risarcimento chiesto a due burocrati. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato Alfio Drago e Ugo Savettiere a un maxi risarcimento per danno erariale, 5.690.000 euro. A Palermo l'auto di Don Ugo Di Marzo, ricoperta di olio motore, indaga la polizia. Il parco di Roccella ha denunciato l'episodio, al vaglio le immagini delle telecamere. Tentato omicidio a Messina, ferito alla schiena da due colpi di pistola mentre torna a casa in bici, l'agguato vicino al villaggio di Zafferia. La vittima sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere i proiettili, indagano i carabinieri. Graviano scrive ai giudici di Caltanissetta. Ho altre cose da dire su Berlusconi e Dell'Utri. Per gli inquirenti è l'ennesimo tentativo del boss stragista di non rimanere a vita in regime di carcere duro. Abbiamo anche il precedente di Reggio Calabria con dichiarazioni ritenute inattendibili. Individuato l'ultraleggero scomparso in Calabria e decollato da Capo d'Orlando. Morti i due occupanti. Il velivolo è stato localizzato all'aghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. È morto l'operaio caduto da un'autobotte a Mazara, cordoglio dei sindacati. Quello che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell'ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari. Questo è quello che hanno detto e dichiarato i segretari generali di Fly CGL, Fly CISL e Willa Will Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, i quali hanno espresso la loro più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del lavoratore. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto a Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, con Dez Umore. Al Suc la serata comica con Bisi e Ricciardi. Mentre in provincia di Trapani, a Partanna, in piazza Falcone e Borsellino, si esibirà dal vivo Leandro Baldi. Questa sera, ospite per Cantando Sanremo. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. L'augurio per voi tutti di buon ascolto con la nostra radio. Naturalmente, a risentirci alla prossima edizione. Buona estate.
3: Pronti a viaggiare nel tempo, qui su Radio Latte Miele, come sempre a quest'ora. Tra poco arriva dal 1985 una bellissima canzone di Gino Paoli. Adesso si parte dal 68 con Gianni Morandi e Scende la pioggia.

Gino Paoli, una lunga storia d'amore dal 1985, bellissima canzone, molto molto romantica. Noi invece vogliamo portarvi in Gran Bretagna e potremmo quasi dire c'era una volta la Gran Bretagna dei pub. Sì, sembra strano perché il pub è davvero uno dei simboli della Gran Bretagna, ma sta scomparendo e tutti gli inglesi sono ovviamente molto molto preoccupati per questo. I dati dicono che dal 2000 al 2020 il loro numero è diminuito da oltre 60.000 a 44.000. Si parla praticamente di due pub chiusi ogni giorno sul suolo britannico ed è un'emorragia che tra l'altro non accenna a diminuire né a fermarsi, perché anzi solo nel primo trimestre del 2026 hanno chiuso 161 locali, con una perdita anche di lavoro, di posti di lavoro di circa 2.400 persone. Il problema è notevole e i motivi sono tanti. Allora, a parte la pressione fiscale, l'inflazione, i crescenti costi operativi, anche il cambiamento delle abitudini delle nuove generazioni, hanno fatto sì che appunto questo numero enorme di pub sia stato chiuso. A questo punto servono delle norme e quindi anche il governo si sta muovendo per aiutare in questo senso e per far sì che uno dei simboli davvero della Gran Bretagna possa non scomparire. Però non tutti sono d'accordo su questa cosa, anzi alcuni mettono anche un po' i bastoni tra le ruote, proprio a Londra, vi dico tra poco. Intanto invece continuiamo con il viaggio, c'è Ligabue e questa è Tra palco e realtà.

0: Ligabue tra palco e realtà dal 1997 qui su Radio Latte Miele. Allora, stavamo parlando di questa perdita dei pub in Gran Bretagna. Tanti, troppi, hanno chiuso negli ultimi 20 anni, e se il governo si sta muovendo per cercare di aiutare a risolvere questa situazione, non tutti vanno nella stessa direzione. È proprio a Londra, a inizio agosto, il Consiglio di Westminster, cioè l'ente che governa il municipio nel centro di Londra, ha suggerito, tra le altre cose, ai pub di limitare e di scoraggiare le consumazioni in piedi, una richiesta che ha portato ad una levata di scudi. Tutti i media britannici hanno ovviamente riportato questa notizia, dicendo proprio che è una cosa assurda, e le critiche sono arrivate anche dal sindaco di Londra, che ha accusato il municipio di governare una zona che è famosa a livello mondiale per la sua vita notturna con una mentalità da villaggio. Allora, probabilmente questa, che è ancora una proposta, verrà anche rivista, perché ovviamente non aiuta sicuramente insomma la buona vita dei pub. Quindi speriamo che su questo a Londra ci ripensino, e soprattutto speriamo che davvero non continuino a chiudere tutti i pub della Gran Bretagna, perché se no, insomma, ci mancherebbe, come dire, un tassello importante, un elemento che ha sempre caratterizzato la Gran Bretagna negli anni, fino ai tempi di Shakespeare, che insomma amava tantissimo frequentare i pub e bere le birre, tra l'altro proprio in piedi. Quindi anche questa forse deve essere rivista.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nuova Sigilla Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5. E finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

con effetto domino ci ha riportato al 2018 e così si è appena concluso il nostro viaggio nel tempo. Continueremo ovviamente a viaggiare nella prossima ora. E se prima parlavamo dei pub in Gran Bretagna, adesso ci spostiamo in Italia, per essere più precisi in provincia di Foggia, Pietramonte Corvino, dove dopo 138 anni ha chiuso i battenti uno dei bar più frequentati del centro di questa località, di questa piccola comunità di 2350 abitanti. E da allora quello che era appunto un luogo animato da persone, dal rumore della macchina del caffè, quello che era anche il luogo proprio di ritrovo al centro di Pietramonte Corvino, è stato chiuso, un vuoto che però ha lasciato il segno, perché proprio l'associazione Dalla Parte dei Paesi ha raccolto le richieste di chi non si rassegnava a questa chiusura e ha deciso di restituire quello spazio alla collettività. Quindi lì dove c'era il bar, diciamo dal 25 di agosto, aprirà un luogo dove tutti potranno nuovamente incontrarsi, potranno sorseggiare una bibita, giocare a carte, fare giochi da tavolo, scambiare due chiacchiere, quindi ritroveranno quello che fino a qualche tempo fa era stato proprio il salotto del paese in cui tutti amavano ritrovarsi. Iniziativa davvero molto carina e molto importante per far sì che quel luogo così importante per la comunità non si spenga.

Edoardo Bennato con Ogni Settimana qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, benvenuti a coloro che hanno acceso la radio proprio in questo momento. Buongiorno da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato, che è in regia la nostra seconda ora insieme. Vi dico già che più tardi ritroveremo un momento che ci ha accompagnato in tutta l'estate e io sono molto felice perché anch'io finalmente so un po' di gossip, quindi ritroveremo Roberto Alessi e con lui chiacchieriamo, scopriamo che cosa succede nel mondo dei VIP. Adesso però invece è il momento di dare la linea alla redazione per le ultime notizie.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento

rischio temporali e idrogeologico. Colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

John Nini e Marrakesh con America Inc. qui su Radio Latte Miele. Io vi porto sulle spiagge italiane dove si cercano disperatamente bagnini, perché ce ne sono troppo pochi, nel senso che a lavorare sono in 15.000 in Italia tra uomini e donne, ma secondo Federbalneari ne servirebbero almeno il doppio. Perché sta scomparendo la figura del bagnino? Per tanti motivi, innanzitutto perché è comunque un lavoro faticoso e anche molto impegnativo e anche di grande responsabilità. Pensate che ci vogliono 100 ore di formazione per poter acquisire tutte le caratteristiche e le capacità che sono necessarie al bagnino, poi per ovviamente garantire la sicurezza sulle spiagge. E poi anche la paga non è poi così alta, si va dai 1.300 ai 1.700 per coloro che hanno molta più esperienza. Quindi è un po' finito il mito del bagnino che lavorava solo d'estate, da maggio a settembre. Sempre meno persone vogliono fare questo lavoro, però ne servirebbero tante, proprio perché l'Italia ha circa 8.000 chilometri di spiaggia, isole comprese, e secondo sempre Federbalneari ne servirebbe uno fisso per almeno 80 metri di spiaggia, cioè ogni 80 metri di spiaggia. Quindi in effetti sono veramente pochi i bagnini che lavorano in Italia. E allora cercasi i bagnini, pensateci, in realtà bisogna avere la maggiore età per fare il bagnino, anche se poi in alcuni posti ci sono delle deroghe alla possibilità di diventare bagnino, ovviamente sempre dopo aver fatto le 100 ore di formazione ed essere stati anche supervisionati, perché si possa essere idonei ovviamente. Pensateci, magari insomma ormai per quest'estate è un po' presto, ma per la prossima potreste diventare degli ottimi bagnini. C'è Baby K con Tuca Macarena.

Baby K con Tuca Macarena, il disco Latte e Miele che ci accompagna questa settimana. Parlavamo dei bagnini e anche ottenere il brevetto non è facile perché, insomma, ci sono richieste, competenze tecniche e natatorie piuttosto elevate. È una formazione simile a quella richiesta agli allenatori di nuoto agonistico. Poi, come dicevamo, l'età è stata un po' abbassata, quindi 18 anni, anche se per esempio in questa stagione era stata approvata una deroga, e si lamenta anche il fatto che i corsi per la formazione siano pochi. I corsi vengono fatti dalla FIN, cioè dalla Federazione Italiana Nuoto, e anche dalla società di salvamento, quindi serve una maggiore organizzazione per formare nuovi bagnini. Ma forse servirebbe qualcosa tipo un telefilm che era molto famoso negli anni 90 e che era Baywatch.

Eh sì, serie televisiva americana, era ambientata a Los Angeles se non sbaglio, i due protagonisti David Hasselhoff e Pamela Anderson, serie che tutti abbiamo visto negli anni 90, e da lì c'era stata veramente un'esplosione di richieste di persone che volevano fare il bagnino. Addirittura in America si diceva che guardando la serie qualcuno avesse imparato delle minime norme di salvataggio e le mettesse in pratica in spiaggia quando ce n'era bisogno. Serie che davvero ha fatto un grande successo nel mondo, perché poi è stata tradotta in ben 50 lingue e anche in Italia ha avuto grande successo.

viaggia nel tempo, ma tra poco ritroviamo Roberto Alessi, con lui parliamo di gossip, accolto dalla sua sigla Luis Miguel, lui che è un ragazzo di oggi. Il viaggio invece adesso parte con Roberto Vecchioni, c'è Signor Giudice dal 79.

0: Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi, è la canzone tua e del nostro Umberto Cappellato. Ah, che carini. Ecco Roberto Alessi, bentornato come sempre al giovedì. A quest'ora facciamo un po' di gossip con te. Che mi racconti?
1: Più che mai, più che mai. No, questo è un negozio, invece è una tirata d'orecchie. Chiedo già scusa fin da ora, perché non vorrei metterti in imbarazzo, Anna. A Zucchero Fornaciari, io sono un grande fan e ne parlo proprio domani, perché cosa è successo? Che ad Alassio, durante un festival delle centinaia che ci sono in Italia, tutti uno più bello dell'altro, praticamente ha detto che gli hanno chiesto di Stefano De Martino per quanto riguarda il festival di Sanremo, e dice: se lo fa lui, faccia lui, a me non interessa, magari ha delle qualità nascoste. Ecco, questo genere di snobismo, capisci? Mi ricordo un po' lo snobismo che avevano nei confronti di Zucchero quando si presentò proprio a Sanremo a cantare Donne, canzone meravigliosa peraltro, e arrivò se non ultimo, penultimo. Beh, vedi che a volte gli ultimi saranno i primi se i primi hanno creanza, si diceva una frase del genere. Detto questo, comunque, voglio dire, se la Rai ha scelto Stefano De Martino, può piacere o non piacere, ormai siamo in ballo, lui fa parte della categoria degli artisti italiani e il Festival di Sanremo, che è un qualcosa di importante nella nostra musica pop, magari andrebbe anche rispettato, capisci? Poi della serie gli hanno chiesto pure: ma cosa ne pensi del fatto che appunto il vincitore del festival non sarà quello che andrà all'Eurovision, ma perché ci sarà una serata particolare dove eleggeranno proprio un altro vincitore che sarà quello poi designato ad andare all'Eurofestival, che tra l'altro è un'idea, perché li faranno salire sul palco a Sanremo con lo spettacolo che vorrebbero proporre, costumi e luci e tutto, che vorrebbero proporre all'Eurofestival, ed è una prova generale,
0: esibizione vera e propria,
1: può essere apprezzabile. E lui ha detto: non me ne frega un cavolo, usando una parola più colorita che usiamo tutti quanti.
0: Ok.
1: Detto questo, a me dispiace, perché da Zucchero non me lo sarei mai aspettato.
0: Vabbè, dai, magari hanno beccato una giornata, no? Cioè, succede. Ah sì, succede ai comuni mortali, anche agli artisti.
1: Lo dici?
0: Sì, secondo me sì, dai. Beh. Noi l'abbiamo conosciuto, Zucchero è una persona magnifica, questo possiamo dirlo, no?
1: Sì, lo so, possiamo dirlo. Io gli perdono tutto. C'era i costumi da bagno.

0: Raff con Oggi un Dio non ho, parlavamo di Sanremo, questo era proprio il Sanremo del 1990 al quale Raff aveva partecipato con questa canzone. Ma noi parliamo d'altro, che mi racconti ancora?
1: Beh, ti racconto che praticamente io sono felice che il nostro ministro della difesa Guido Crosetto sia ancora innamoratissimo della moglie, al punto che la settimana scorsa l'ha risposata in una cerimonia in chiesa in Provenza. Lui ha voluto dire di nuovo sì e lei ha detto di nuovo sì.
0: Bello.
1: A Gaia Saponaro, che è questa signora che lui ha sposato 11 anni fa e che gli ha dato altri due figli, che sono due ragazzi molto carini.
0: Bello.
1: E tra l'altro lui aveva già un figlio grande da un altro matrimonio, e invece questo figlio grande non solo va d'accordo, ma addirittura si occupa in primissima persona di tutti e due i fratelli. Adesso sai perché te ne parlo? Perché sono in luna di miele allargata. Quando si hanno figli, che fai?
0: Li certo,
1: mandi in collegio?
0: Beh, no, giusto.
1: Ecco, sono al Forte Village di in Sardegna, che credo che si chiami Pula, la provincia, e è un posto che io conosco, tra l'altro molto tranquillo, molto chiuso, nessuno dà loro fastidio. Tra l'altro vicino c'è Punta Chia, dove ci sono addirittura i fenicotteri, sai, quelle cose meravigliose,
0: che
1: gli animali stupendi. Per cui insomma se la stanno godendo alla grandissima, anche perché appena torna insomma il Parlamento e il governo ha chiuso i lavori credo l'8 agosto, ma si presenta un settembre bello caldo,
0: molto caldo. Allora che si riposino, buone vacanze a loro. Grazie a te Roberto, noi come sempre ti sentiamo sabato sera con
1: Anna Pindale. Patti, non ti ho ancora salutata e già mi manchi anche questa volta.
0: Pensa.
1: Ma non è che è una dipendenza?
0: Ah, non lo so,
1: forse mi devo curare, mi farò mettere la graffetta.
0: Sarà esagerato, comunque grazie, ciao Roberto.
2: Spot.
3: Nuova Sigil Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Tommaso Paradiso, Non avere paura, ci ha riportato ai giorni nostri 2019. Parliamo di caldo e di estati roventi e di una Roma rovente che è protagonista di un libro davvero molto particolare che si intitola Ma che caldo fa? Come i romani cercavano e cercano il fresco, scritto da Valeria Arnaldi per le edizioni Olmata. Allora si parte praticamente da Vitruvio, che diceva che bisognava provvedere soprattutto nelle ore più calde del giorno, diciamo, ha delle coperture particolari perché non si morisse di caldo. Ed era proprio così che è nato il velarium, una sorta, oggi diremmo lo stadio coperto. Il velarium invece lo avevano utilizzato come copertura mobile per il Colosseo. Erano diversi strati di canapa che ricoprivano tutta la superficie, quindi 23.000 metri quadri del Colosseo, per ombreggiare gli spettatori. E a manovrarli erano stati chiamati 100 uomini della flotta di vicina, che manovravano proprio le vele per posizionarle nel modo giusto per creare questa copertura. Ma ci sono tante curiosità in questo libro, come per esempio chi inventò i primi sorbetti. Pare che fu il soldato Quinto Fabio Massimo, che era appunto un generale, che aveva mischiato frutta, succhi a fiocchi gelati, che erano stati importati anche dal Terminillo, e aveva creato questa prima bevanda. In realtà poi va il libro anche ai giorni nostri, quindi alle ultime cose, per esempio quando ci si poteva tuffare e fare un bagno nel Tevere, che era balneabile. Lettura interessante che ci dimostra come purtroppo anche tantissimi anni fa comunque faceva caldo.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore qui su Radio Latte Miele ad aprire la nostra terza ed ultima ora in questo giovedì 20 di agosto. Ben ritrovati da Anna Patti e da Umberto Cappellato che è in regia. E noi invece tra poco parliamo di musica, ma parliamo anche del modo giusto per ascoltare.

0: euro e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ok salute e benessere.
2: Diamo l'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia vero lo stereotipo che vuole gli uomini più russatori rispetto alle donne, perché nell'immaginario collettivo il russare è quasi sempre associato all'universo maschile, una caratteristica tollerata con rassegnazione o affrontata con ironia. La scienza tuttavia conferma che non si tratta di un semplice stereotipo. I dati clinici mostrano infatti che gli uomini presentano una probabilità quasi doppia rispetto alle donne di russare durante la notte. Eppure questa protezione naturale di cui godono le signore non dura per sempre. Esistono due momenti ben precisi nella vita femminile in cui la forbice di genere si azzera quasi completamente: la gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, e la menopausa, in genere tra i 45 e i 55 anni. A spiegarne le ragioni anatomiche e ormonali è il dottor Ryan Chin Tao Cheong, otorinolaringoiatra e chirurgo del sonno presso gli ospedali dell'Università College di Londra. Il russamento si verifica quando il flusso d'aria incontrato durante la respirazione viene parzialmente bloccato nelle vie aeree superiori. Questo ostacolo genera una vibrazione dei tessuti molli presenti nella parte posteriore del naso, del palato molle, della gola, della lingua o nell'epiglotti della struttura di cartilagine che chiude la trachea durante la deglutizione. Durante il riposo notturno i muscoli delle vie aeree si rilassano fisiologicamente e la forza di gravità associata alla posizione supina nel letto tende a spingerli verso il basso. Diversi fattori possono aggravare questa dinamica: il consumo di alcol allenta ulteriormente la tonicità muscolare, l'eccesso di peso corporeo, l'accumulo di grasso nella zona del collo esercita una pressione meccanica sulla gola, e poi le ostruzioni nasali, allergie, polipi nasali, deviazione del setto nasale o un semplice raffreddore riducono il passaggio dell'aria. La ragione principale per cui le donne in età fertile russino meno degli uomini risiede nell'azione degli ormoni sessuali femminili, in particolare estrogeni e progesterone. Come evidenziato dagli esperti, questi ormoni svolgono un ruolo attivo nel mantenere un elevato tono muscolare a livello delle vie aeree superiori, impedendo al canale respiratorio di collassare durante il sonno. Quando i livelli ormonali calano bruscamente durante la menopausa o subiscono profonde alterazioni ed eventi compressivi come durante il terzo trimestre di gravidanza, dove al fattore ormonale si somma l'aumento di peso, le donne raggiungono rapidamente le stesse percentuali di prevalenza del russamento riscontrate tra gli uomini. Un aspetto cruciale evidenziato dagli esperti riguarda la tendenza delle donne a non riferire il problema al proprio medico di medicina generale. Esiste infatti un marcato stigma sociale che associa il russare a un comportamento poco elegante o distante dagli standard di femminilità, spingendo molte donne a sottovalutare o nascondere il disturbo per imbarazzo. Attenzione, perché ci potrebbero essere altri problemi come le pericolose apnee ostruttive del sonno che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
3: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
4: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
3: Alcamo ti aspetta.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Vasca!
1: Benge Fede con Alex Britti, viva la Vasca in questo 2026. 2026 che continua ad essere uno dei gli anni importanti per l'acquisto del vinile. Il vinile si mantiene tra i protagonisti proprio del mercato musicale anche quest'anno. Per tanti motivi, diciamo che in genere nel mondo è stato riscontrato un incremento del 13,7% del fatturato derivante dai dischi in vinile. Perché li compriamo? E perché questa esperienza del vinile continua ad affarci nascere? Intanto perché insomma è il fascino, per esempio, dell'oggetto in sé, quindi la copertina, soprattutto nel formato grande, il piacere di collezionarla, il piacere di quel momento in cui la apriamo, possiamo leggere i testi che ci sono dentro, ed è anche un modo per sentirsi più vicini all'artista, per sentire che c'è un contatto tra chi ascolta quel vinile e chi invece quel vinile lo ha prodotto, lo ha costruito, lo ha cantato, lo ha inciso. È come se vivessimo anche noi quella bellissima esperienza, e la cosa che ci conforta e che ci fa molto piacere è che ci dicono che sono proprio i giovani a continuare a volere questa esperienza. I millennials, ma anche la generazione Z, rappresentano una quota crescente degli acquirenti del vinile, quindi anche loro hanno scoperto questo modo, che è il modo migliore per ascoltare la musica, e questo a noi che amiamo la musica ci fa molto piacere. Ma tra poco vi dico ancora qualche chicca, vi dico perché continuiamo a scegliere di ascoltare la musica in vinile. Intanto c'è Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi con Carmela, stavamo parlando dei vinili, il mercato continua ad essere in espansione, continuiamo ad acquistarli. Ovviamente se acquistiamo il vinile anche abbiamo un giradischi a casa e soprattutto negli ultimi anni abbiamo anche il giusto impianto hi-fi che permetta di valorizzare ovviamente il suono che arriva dal nostro giradischi. Ma perché tutto questo ci piace? Non è quello che gli esperti chiamano, e che a me diverte molto, snobismo audiofilo, non è quella cosa qui, è perché abbiamo bisogno dell'esperienza sensoriale che abbiamo perso negli anni, perché abbiamo lasciato negli anni che la musica liquida, la possibilità di ascoltarla in qualunque modo, in qualunque momento, trasformassero la musica nel sottofondo. Quando invece noi torniamo all'esperienza del vinile con il giradischi, ci rendiamo conto che stiamo vivendo davvero quell'esperienza lì, siamo lì immersi nella musica, siamo noi che la facciamo partire, siamo noi che ascoltiamo il vinile dall'inizio fino alla fine, siamo noi che lo giriamo per ascoltare l'altro lato. Ecco, è questo che abbiamo recuperato, ma non solo, perché poi il giusto impianto hi-fi ci fa anche recuperare quel suono che è comunque diverso, che ci dà tutta la profondità della musica. Per quello in effetti non è snobismo, ma è il modo migliore per apprezzare la musica. E lo sappiamo anche noi che dal 31 di agosto torneremo a tenervi compagnia con la nuova stagione di Al Centro della Musica, dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22.

0: www.radiocompany.it.
1: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 20 agosto, le notizie dalla Sicilia in costante aggiornamento. Apriamo con l'aeroporto di Comiso che ha gestito le emergenze dell'Etna con 324 voli durante l'emergenza, in transito 38.000 passeggeri. Questi sono i dati che vanno dal 7 al 15 agosto. Nel dettaglio, i voli dirottati da Catania a Comiso sono stati 228 con oltre 23.000 passeggeri complessivamente gestiti, in aggiunta 96 movimenti programmati relativi a 15.000 passeggeri. A rendere possibile questa risposta, dice una nota della SAC, è stato il lavoro sinergico tra SAC, ENAC, ENAV, Protezione Civile Regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali, insieme al personale dell'aeroporto impegnato ben oltre la normale operatività. Rimaniamo sempre in tema sull'aeroporto di Catania, ritornate le normali attività di volo. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione è stata disposta alla riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono state a tutt'oggi ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. Ma dobbiamo precisare, ci perviene la notizia in redazione, che l'Etna non molla mai. Infatti è ripresa l'attività eruttiva dal cratere della voragine, nube di cenere verso sud. Il GV ci segnala una nube di cenere diretta verso sud accompagnata da un netto aumento dei tremori vulcanici e dei boati. Spostiamoci in provincia di Catania, siamo a Caltagirone. Interviene il primo cittadino, il sindaco Roccuzzo, che dice più senso civico per contenere i costi. Micro discariche, evasione e scarsa differenziata incidono sulle bollette, questo è lo status della situazione. Il sindaco aggiunge: ognuno deve fare la propria parte. Occupiamoci di stracciabollo che permetterà di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza sanzioni e interessi. Vi diamo questa notizia che permetterà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza incorrere in sanzioni e interessi. I cittadini interessati potranno così effettuare i versamenti e completare gli adempimenti necessari per mettersi in regola entro il 31 ottobre 2026. La misura sarà operativa tra alcune settimane quando sarà emanato il decreto attuativo dell'assessore regionale all'economia, già in fase di predisposizione. Cambiamo argomento. Panda usata come ariete tra Via Grande e San Gregorio. A Catania due spaccate in mezz'ora, indagini in corso. I malviventi hanno preso di mira un negozio di ortofrutta e una farmacia usando la stessa vettura a retromarcia. I carabinieri sono a lavoro per identificare i responsabili e quantificare il bottino. L'omicidio dello Zen. Primi riscontri dopo l'autopsia, due indagati rispondono al GIP. Solo uno dei due minorenni coinvolti ha scelto la strada del silenzio, ma ancora il giudice deve esprimersi sulla convalida e sulla misura cautelare. Intanto gli esami effettuati all'Istituto di Medicina Legale hanno evidenziato un'emorragia toracica. Vito Genovese è morto a causa delle lesioni riportate. Si cerca l'arma del delitto. Rimaniamo sempre a Palermo, ma siamo questa volta in provincia di Palermo, esattamente a Porticello. Ritorniamo a parlare del Bayesian. Due anni dopo, le accuse all'equipaggio, la notte del naufragio. Il 19 agosto del 2024, al largo di Porticello, l'imbarcazione calò a picco. Gli errori contestati al comandante durante la tempesta. A due anni esatti dalla tragedia del Bayesian emergono le responsabilità degli indagati nel naufragio costato la vita di 7 persone. Per gli inquirenti, le maggiori sono quelle del comandante James Cutfield, e non per il ruolo che ricopriva, ma per gli errori e le mancanze. Cutfield, invece di restare sveglio, come impone la procedura, andò a dormire in una notte in cui erano previste condizioni meteo avverse. Concludiamo con la musica, gli spettacoli in Sicilia. Vi segnalo questa sera alle ore 21 le Vibrazioni a Mirabella in Baccari in provincia di Catania, concerto ad agosto in piazza Vesperi, mentre in provincia di Messina, San Salvatore di Fitalia, in piazza San Calogero, attesissimo il concerto di Alex Britti con Britti in Tour 26. Orario di inizio, ore 21. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo Collegamenti Studio. Buona prosecuzione.
2: Ultimo viaggio nel tempo in mia compagnia per questo giovedì mattina, e tra poco il viaggio ci porterà nel 1984. Riascoltiamo una bellissima canzone di Fabio Concato. Adesso si parte dal 78 con Adriano Celentano, Ti avrò.

0: Fabio Concato ha ritrovato grazie al nostro viaggio dal 1984 con questa bellissima canzone che è Sexy Tango, sempre piacevole riascoltarla. Parliamo di sport perché ormai conto alla rovescia è iniziato, proprio domani parte l'europeo di volley femminile. La prima partita della nostra nazionale femminile sarà contro la Croazia, proprio domani sarà visibile dalle 16 su Rai 2, la Rai segue ovviamente tutto l'europeo. La prima fase è una fase a gironi, dopo la Croazia affronteremo il Montenegro, la Svezia, la Slovacchia e la Francia. Inizia così dunque il cammino delle nostre ragazze, con qualche problemino per Velasco che dopo purtroppo l'infortunio che non ci voleva assolutamente di Love Tomorui ha qualcosa da sistemare all'interno della squadra, quindi il primo match sarà sicuramente importante per vedere come potranno quadrare le cose. In bocca al lupo alle nostre ragazze, dunque domani pomeriggio alle 16 tutti a fare il tifo per l'Italia di volley.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

Chiacchierò con Nietzsche che dice questo Radio Latte Miele, restiamo in tema di sport, parliamo di tennis, stiamo seguendo il Masters 1000 di Cincinnati, siamo arrivati ai quarti di finale e l'attesa oggi è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, tutto da seguire dopo che Flavio Cobolli si è aggiudicato questi quarti di finale con una bella partita, tra l'altro in rimonta contro Hodar, ma quest'oggi ci sono anche ai quarti la nostra coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori che affidano i cechi Pavlasek e Ricky, sempre semplici i nomi da dire. Domani altra giornata importante perché anche Musetti si è aggiudicato la possibilità di giocarsi i quarti di finale a questo Masters, la prima volta per lui, e sfiderà Tiafoe. E sempre domani, e questo secondo me è davvero tutto da vedere, ci sarà un doppio tra Dardery ed Echeverry contro Granoyes e Zeballos, quindi bella partita davvero molto molto combattuta quella del doppio. In bocca al lupo a tutti i nostri italiani impegnati ancora a Cincinnati, vedremo come andrà a finire insieme a voi.

0: Nuova Sigillauto presenta.
1: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
0: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

su Radio Latte e Miele, il viaggio ci ha riportato al 2010. Due di picche, ovvero J-Ax e Neffa, avevano i loro due alter ego. J-Ax aveva scelto lo pseudonimo di Johnny di picche e Neffa quello di Willy di picche. Avevano fatto un album, e il loro unico album insieme. Ci eravamo tanto odiati, con grande ironia di fondo, per questi due esponenti della scena hip hop rap italiana, che diciamo che in passato non si stimavano tanto reciprocamente, e che invece poi in quel caso decisero di unire le forze per realizzare proprio questo album e anche questa canzone, che comunque ebbe grande successo, ovviamente giocando sul modo di dire che tutti usiamo, che tutti conosciamo in Italia, quello del dare il due di picche, che di solito è un modo, diciamo, per più che altro ricevere, si dice spesso, hai ricevuto il due di picche, è un modo per, nello specifico utilizzato soprattutto nelle questioni di cuore, no? Quando si respingono le avance non troppo desiderate di qualcuno o di qualcuna, e viene dal mondo delle carte, perché quel segno e soprattutto il 2 hanno il valore più basso, cioè come dire, con quella carta lì non potrai vincere mai, con quel 2 di picche, più o meno così in tutti i giochi che si fanno con le carte, con il mazzo delle carte francesi, e quindi da lì, insomma, essere dei perdenti, chiaramente dei perdenti.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

Siamo quasi alla fine delle nostre tre ore insieme in questo giovedì 20 di agosto. Vedo già all'orizzonte Francesco Carrubba, arriva tra poco, vi tiene compagnia nelle prossime tre ore.

0: 14 in punto.
1: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele. Io sono arrivata alla fine della puntata, anche alla fine della mia settimana, ma do il benvenuto a Francesco Carrubba.
2: Ciao Anna, così te ne vai?
1: Eh sì, esatto, esatto.
2: Come direbbe il cantante. Vai in vacanza.
1: Oh, vado in vacanza. Beh, settimana di vacanza, sì, poi ritornerò il 31 quando riprenderà il palinsesto invernale di Radio Latte e Miele, e ci risentiremo quindi lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22.
2: Bene, bene, divertiti. Rilassati,
1: farò il possibile.
2: Stai in famiglia, va bene?
1: Va bene, farò il possibile. Domani invece a tenervi compagnia dalle 11 alle 14 ci sarà Edo.
2: Edo.
1: Che ringrazio già. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, grazie a tutti voi. Ciao Francesco.
2: Ciao Anna, buona vacanzina. Noi annunciamo tutta la formazione di Partenope: Merck in crema a centrocampo, Serena Brancale e De Colors.

0: Con Partenope, Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors, iniziamo le nostre tre ore insieme. Ciao ufficialmente da Francesco Carrubba, grazie a Edo De Simone che è arrivato in...
1: Oggi niente applausi.
0: Oggi no.
1: Niente.
0: Oggi niente, vabbè.
1: Non me li merito già più.
0: Ma perché? Ma perché?
1: Non lo so, ho finito già tutto, ho finito l'effetto ritorno basso.
0: Ah, senti, ma visto che hai acceso il microfono, dimmi, vuoi annunciare il programma di domani? L'ho già fatto Anna.
1: Però... domani che sarò al posto di Anna Patti dall'11 alle 14, sì, allora, non vi assicuro niente, nel senso, perché per la prima oretta potrei parlare un simil portoghese, però ci impegnerò.
0: Ti devi ambientare.
1: Sì, devo fare tre ore, non sono più abituato a fare tre ore.
0: È vero,
1: è andato di fatto, però mi impegnerò, ve lo prometto, questo
0: ma,
1: sì.
0: Ma scivolano, scivolano via anche grazie ai messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici al 335-787-1910. Noi stiamo insieme fino alle 17 questo pomeriggio e avevo voglia di parlare delle mode più strane di quest'estate, cioè dell'abbigliamento che vi ha colpito di più. Io per esempio ho notato che tra i ragazzi va sempre di più di moda di anno in anno indossare le ciabatte con i calzini, però spesso bianchi. Ma perché, mi chiedo, ma che senso ha?

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari, Radio Latte Miele. Quali sono le mode più strambe, più bizzarre, più curiose dell'estate? Lo stiamo capendo anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. Per esempio, fuori onda con Edo in regia dicevamo le magliette con le scritte. Ormai sono tantissime, le utilizzano molto anche i giovani con le loro frasi preferite. Il nostro collega Andrea D'Agostino ne ha una bellissima con scritto praticamente "A signora mia", che è una delle mie preferite. Però stanno conquistando la moda sempre di più. La moda si intende casual, per ogni giorno, anche le maglie da calcio. Quindi si vedono tanti ragazzi in giro con la divisa della propria squadra del cuore, del giocatore preferito. Ci sono in giro tanti piccoli Lamine Yamal, per esempio, il campione spagnolo. E le uniformi da calcio ormai sono diventate proprio dei capi di streetwear, come si dice, quindi abbigliamento di strada. E non riguarda solo le grandi squadre, quelle più famose e blasonate, ma anche i club che riescono comunque a ritagliarsi uno spazio in questo mondo, come il Venezia, la Fiorentina. Una loro maglietta può valere anche più di una divisa del Real Madrid, per dire. È un business tale che, per esempio, gli svedesi del Gothenburg indosseranno 15 diversi kit per le partite in casa di questa stagione. E alla vigilia del campionato di calcio di Serie A le magliette vanno a ruba. Tra poco facciamo alcuni esempi. Prima Fulminacci, maledetto me.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio Latte Miele. Stiamo per scoprire quali sono le maglie di calcio più gettonate alla vigilia del campionato di calcio di Serie A, anche perché dicevamo le divise sportive sono sempre più di moda. Partiamo dal Como, che affronta per la prima volta la Champions League, e quindi la società si è fatta fare una bella divisa elegante anche per fare bella figura nelle notti europee. La divisa è stata progettata da un designer internazionale. Poi la mitica maglia viola della Fiorentina, pensate, è la seconda per crescita nelle ricerche proprio per la nuova stagione. Quel colore, il viola, secondo la leggenda è nato un po' per caso quando alcune lavandaie sono andate a sciacquare letteralmente i panni in Arno, le maglie si sono scolorite, la squadra era nata da poco, prima di allora erano bianche e rosse, i colori sociali erano il bianco e il rosso, e così è nato il viola della Fiorentina. Qual è la maglia più gettonata prima in classifica? È un po' a sorpresa quella della Roma, poi c'è anche quella dell'Inter ovviamente in altissimo in classifica, e la maglia della nuova stagione ha dei richiami diretti alle divise più iconiche della storia della squadra. Maglie di calcio che vanno sempre più di moda, allora qual è la moda più strana di questa estate? L'abbigliamento che vi ha colpito di più nella bella stagione? Tutti in giro con le magliette da calcio oppure in ciabatte con i calzini? 335 787 1910.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Baiana?
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Ma...
6: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono...
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
29: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
30: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, 3 serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
1: Il nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Il Triangolo di Renato Zero dal 1978, poi ci spostiamo di 5 anni in avanti. 1983, Sarà quel che sarà, con Tiziana Rivale.

Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale dal 1983 su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di mode strane dell'estate. Per esempio, i turisti internazionali, soprattutto quelli americani magari, no? Prendiamo per esempio loro, fino a qualche tempo fa venivano in vacanza da noi o in Europa in generale per tanti motivi, i musei, le città d'arte, le basiliche bellissime, ovviamente la cucina, perché come si mangia da noi in Italia in pochi altri posti al mondo, forse nessuno, potevamo capire anche, non so, a Milano per esempio le visite, le grandi maison, i grandi empori e gli atelier. Quello certo, ma adesso pare che ci sia una nuova tendenza nel turismo internazionale. I turisti americani arrivano da noi in Italia e in Europa anche per le farmacie. Veramente, cioè nel senso, vengono proprio a comprare i prodotti che si trovano nelle nostre farmacie. Dopo vedremo i motivi. E questa tendenza, questa mania ha un nome, si chiama Pharmacy Haul, è nato anche sul web, nel senso che ha degli hashtag dedicati. Ne ha parlato il Wall Street Journal e funziona proprio così. Sempre più spesso i viaggiatori, soprattutto americani, pubblicano anche sui social i propri acquisti di prodotti, quelli acquistati in farmacia per la cura della pelle, per esempio le creme, i balsami, i sieri per il viso, le protezioni solari. Insomma, è diventato di moda viaggiare, fare turismo in giro per il mondo anche per acquistare dei prodotti specifici in farmacia. Tra poco scopriamo ancora qualche curiosità su questa strana tendenza. Prima, Luna per te, Vasco Rossi dal 98. Questa sera

0: queste sere d'estate, quando il cielo è un po' libero, c'è una luna bellissima. Luna per te, Vasco Rossi dal 98. Vasco, tra l'altro, si prepara in un certo senso per i giochi del Mediterraneo, visto che è nella provincia di Taranto, Castellanate Marina. Fai tuffi in acqua e quindi, come ha scherzato lui stesso sui social, fa diverse discipline di tuffi. Allora, stavamo parlando di questa nuova tendenza del turismo internazionale, girare per farmacie nel mondo. È nata qualche anno fa in Francia questa mania. I turisti americani hanno lanciato su TikTok l'hashtag French Pharmacy, si parla di 130 milioni di visualizzazioni sotto quest'hashtag, quindi veramente tantissimi. È una tendenza a tutti gli effetti. E perché i turisti americani si sono fissati con questa cosa qui? Perché alcuni prodotti che loro trovano nelle farmacie italiane ed europee non sono disponibili da loro, e c'è anche una questione economica, perché qui in Europa i prezzi sono inferiori. È particolare il caso delle creme solari, perché la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha delle regole, delle normative particolari, e quindi effettivamente qui gli americani trovano dei prodotti, delle creme che da loro non ci sono, o comunque hanno formule e ingredienti diversi. Gli americani hanno cercato da noi quello che non riescono a trovare oltreoceano dalle loro parti, e quindi il vecchio continente, l'Europa, l'Italia, non piacciono più solo per le bellezze dei paesaggi, la storia, l'arte, ma anche per i prodotti beauty. Per esempio, un tempo si compravano le calamite e le cartoline, ora invece l'ultimo tipo di crema solare.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Nuova Sigilauto presenta:
4: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5. E finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Max Gazzè su Radio Latte Miele dal 2015 con La vita com'è. La vita a volte è strana perché in queste ore l'Italia è divisa dal punto di vista del meteo. Più tardi poi avremo anche gli aggiornamenti ufficiali, quelli della redazione. Però è un pomeriggio in cui al nord sostanzialmente c'è l'allerta meteo per temporali, vento, grandine anche, mentre al sud fa ancora caldo. Allora, iniziamo dal nord Italia, dove forti piogge potrebbero arrivare, infatti c'è l'allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e anche rischio idrogeologico. Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile si prevede un peggioramento deciso delle condizioni meteo al nord Italia. Appunto, i temporali potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate anche di medie dimensioni, soprattutto saranno colpite le regioni oltre alla Lombardia del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e anche Toscana, insomma, quindi anche al centro potrebbero esserci temporali. Speriamo che tutto questo ovviamente non faccia danni. I temporali potrebbero andare avanti anche per circa 48 ore accompagnati tra l'altro da un calo delle temperature. Poi però tornerà il caldo intenso, che invece non ha mai abbandonato il sud, e anzi il caldo aumenterà anche nel fine settimana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per ascoltare.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze Clara San Giovanni, Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie a Edo De Simone in regia. Inizia la nostra seconda ora insieme in questo pomeriggio di giovedì 20 agosto, stiamo insieme fino alle 17 e al 335-787-1910 arrivano i vostri messaggi scritti e vocali per raccontare le mode più strane, più strambe, più bizzarre dell'estate, ma anche per commentare insieme le notizie della giornata. Abbiamo accennato poco fa al fatto che l'Italia è divisa in due dal punto di vista meteorologico, per cui al nord ci sono temporali, c'è l'allerta in Lombardia, a Milano posso confermare che c'è un cielo piuttosto grigio. E poi arriva il messaggio di Beatrice che dice: guardate, a Lucera adesso ci sono 37 gradi, proprio perché dicevamo al sud fa ancora caldo e continuerà a fare caldo. Tra l'altro Lucera è in provincia di Foggia in Puglia, proprio dove Biagio Antonacci ha tenuto da poco una serie bellissima di concerti. Un'altra notizia di giornata di queste ore, in realtà è tutta l'estate che raccontiamo gli aumenti dei carburanti, mi è capitato spesso, però c'è questa notizia di queste ore, insomma, la benzina ha superato quota 2 euro al litro sulla rete stradale italiana, lo dice l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese, che appunto indica come il prezzo medio al self-service sulla rete stradale nazionale sia salito oltre i 2 euro, 2,002 euro al litro per la benzina. Ieri era di meno, ha aumentato anche il gasolio. Insomma, purtroppo tutto questo succede nei giorni in cui si concentrano tantissimi spostamenti in auto tra chi parte e chi torna.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

settimane. Due settimane con Settembre su Radio Latte Miele. Stiamo raccontando le mode dell'estate che influenzano anche il turismo, nuovi modi di viaggiare, nuovi trend. Tra questi c'è anche la moda di visitare i supermercati, cioè considerare i supermercati delle attrazioni turistiche, quindi farsi un giro tra gli scaffali, i carrelli, le corsie in una città nuova. È un fenomeno che si sta diffondendo al punto che influencer e youtuber hanno iniziato a girare proprio le città del mondo entrando nei supermercati. Vanno lì, mostrano i prodotti più strani che trovano sugli scaffali e i loro video spesso superano anche il milione di visualizzazioni. Succede su Instagram, TikTok, con centinaia di migliaia di contenuti dedicati. Ma perché tutta questa passione per i supermercati? Dove nasce? C'è chi li visita anche semplicemente per risparmiare al momento del pranzo, per esempio, cioè si comprano i prodotti locali e poi si va nella cucina dove si alloggia, dove si dorme, e così si evitano anche i ristoranti costosi, magari quelli più turistici, dove poi alla fine non si mangia neanche troppo bene. I supermercati sono diventati un po' anche dei negozi di souvenir alternativi, quindi anche qui non tanto calamite e cartoline, ma snack introvabili da far vedere poi anche sui social e da portare poi magari agli amici al ritorno a casa. Stiamo per entrare nei supermercati più sorprendenti del mondo, ma prima c'è il disco Latte Miele, è Tuca Macarena.

Tuca Macarena di Baby K e il disco Latte Miele. Continuiamo il nostro viaggio nel turismo da supermercato. Quindi, quali sono i paesi più visitati dai turisti che amano farsi un giro al supermercato? Sono Giappone, Messico, l'Italia, quindi ci siamo anche noi, Corea del Sud e Thailandia. In Giappone, per esempio, nei supermercati hanno delle barrette di cioccolato dai gusti davvero improbabili, c'è anche quella al sake. Non solo, in Giappone vanno molto di moda i mini market, quelli aperti fino a tarda notte, 24 ore su 24, se non sbaglio si chiamano konbini, e lì davvero si trova di tutto, non solo cose da mangiare ma anche cancelleria, vestiti, oggetti vari, e puoi anche mangiare quello che compri subito. È l'ideale per chi ha poco tempo quando è in viaggio, magari in treno, è una comodità in più. Da noi in Italia i turisti vanno matti per i negozi, i supermercati dove trovi la pasta fresca, i prodotti da forno che sono buonissimi. In Corea del Sud vanno alla grande i ramen istantanei, anche perché basta un bollitore per preparare il ramen oppure il riso istantaneo, e quindi può essere utile anche per un pasto veloce. In alcuni supermercati in Asia ci sono proprio i tavoli, i microonde, i bollitori, così puoi mangiare subito. Ci sono anche delle abitudini strane che si scoprono così in giro per il mondo. Negli Stati Uniti tengono le uova in frigo, la frutta e la verdura spesso sono confezionate singolarmente nella plastica. Insomma, questo turismo da supermercato serve anche a scoprire un po' le particolarità dei paesi intorno a noi, e a volte il souvenir più bello allora è quello che trovi tra la corsia 5 e la corsia 6.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: I grandi cantautori sono protagonisti del nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Iniziamo con Lucio Battisti, Emozioni dal 1970, poi tocca a Sergio Caputo con Un sabato italiano, anche se è giovedì, dal 1983.

Un sabato italiano su Radio Latte Miele con Sergio Caputo, che recentemente si è procurato una frattura alla gamba scivolando a bordo piscina, ma comunque sta continuando a suonare, si sta curando, ha una particolare fasciatura alla gamba e non si ferma Caputo. Un problema legato al caldo a cui non pensiamo quasi mai, no? Tra le notizie della giornata ci sono anche l'allerta meteo al nord, il caldo che continua al sud. C'è anche un allarme in questo periodo degli chef, dei cuochi, dei ristoranti italiani, perché nelle cucine fa davvero caldo, ancora di più che nelle nostre case, anche con le temperature elevatissime di questa estate anomala, e nessuna legge tutela questa situazione. È proprio questo l'allarme. Contiamo circa 162.000 ristoranti in Italia che d'estate, a causa delle temperature, diventano dei luoghi di lavoro a rischio, perché per chi lavora nelle cucine le temperature arrivano davvero a superare i 50 gradi. E non è una dimenticanza, esiste proprio un vuoto normativo, quindi non si è pensato a regolamentare questa situazione. Non esiste una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare ai fornelli. Allora, quali sono le possibili soluzioni? Tra poco le vediamo. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana e soprattutto attraverso le grandi canzoni dei cantautori. Lui è Fabrizio De André, qui siamo nel 1996, su Radio Latte Miele c'è Dolce Nera. Nera che...

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

bianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Dolce Nera, anche Fabrizio De André nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo passati per il decennio degli anni 90. Qui eravamo nel 96. Torniamo ai giorni nostri, all'allarme lanciato dagli chef sulle cucine italiane, che nei ristoranti diventano troppo calde in queste estati dal caldo anomalo. È anche un problema difficile da risolvere. Non è scontato riuscire a rinfrescare un luogo come una cucina professionale, e non basta il condizionatore, servono degli investimenti che sono anche ingenti in molti, molti casi, per consentire proprio un ricambio d'aria ottimale. Secondo gli esperti, un buon impianto di climatizzazione per le cucine professionali dei ristoranti parte da 12-15 mila euro, può arrivare fino a 20 mila euro, insomma è davvero un bel investimento. C'è una proposta che è stata presentata al Ministero delle Imprese e che chiede di istituire un fondo per sostenere proprio l'adeguamento di circa 1000 cucine professionali. Si calcolano più o meno 20.000 euro per cucina sulla base di questo costo medio che è stato stimato, e con questi fondi si potrebbero fare diversi interventi, potenziare gli impianti elettrici, installare sistemi di climatizzazione, adeguare le cappe, i ricambi dell'aria e anche sostituire le apparecchie che consumano più energia, magari con le nuove tecnologie che invece permettono di risparmiare. Insomma, c'è anche l'allarme degli chef per le cucine che sono troppo calde.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. Nuova Sigil Auto presenta:
4: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Hello, il duetto di Cesare Cremonini e Malika Ayan dal 2010 su Radio Latte Miele. Sono quasi le 16, direi che è l'orario giusto per una merenda. Allora andiamo da Graziella e Teresa, che sono due signore, due amiche, portano avanti un'attività che esiste dal 1700, sono le fornaie di Altamura e sono diventate anche delle star dei social, perché i turisti, i personaggi famosi vanno a fare la fila da loro proprio per comprare le focacce, le orecchiette pugliesi, che sono buonissime. E infatti queste due signore preparano la pasta per le focacce, il pane lì in provincia di Bari da decenni, ormai senza sosta. Anche Giovanotti è andato a trovarle durante il suo tour in bicicletta tra una tappa e l'altra del Giova Summer Party. Lì d'altra parte c'è un continuo via vai di persone da tutta Italia e non solo, vanno lì per fare merenda come noi oggi pomeriggio. Allora per me una focaccia, grazie.

Lattemiele.com è il sito ufficiale di Radio Latte Miele, è affiancato dalla nostra app ufficiale, quella tutta gialla. Sia con il portale sia con l'applicazione potete ascoltarci anche in streaming.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Cabana Irama ha appena annunciato che la prima tappa del 6 dicembre a Mantova è sold out, è una data del tour A Chi Ci Sarà Sempre, si chiama così la nuova tournée di Irama che apre la nostra terza e ultima ora insieme di questo pomeriggio, ci porterà fino alle 17. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, sempre grazie a Edo De Simone in regia. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910 e anche attraverso i vostri audio, quello che ci state scrivendo, ha preso piede il tema del meteo in pratica, perché accanto al caldo e alle temperature elevate che caratterizzano anche oggi il sud, c'è invece la preoccupazione al nord per l'allerta meteo, meteo che sta facendo già in fondo i primi danni. Si parla di una tempesta di fulmini a Genova, una cosa mai vista. Sempre in Liguria c'è stato anche un nubifragio nella zona del Tiguglio e a Chiavari in particolare, è stata sospesa la circolazione dei treni tra Genova e Ventimiglia per maltempo. Insomma, cominciano ad esserci purtroppo i primi danni, oltre all'allerta meteo che abbiamo detto riguarda la Lombardia, ma anche per esempio città come Verona, a Firenze in molte altre località hanno chiuso i parchi e i giardini sempre per l'allerta e per questioni di sicurezza. Insomma, è un'estate in cui dal caldo estremo si passa anche ai temporali molto forti con vento e anche grandinate.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
4: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
3: Alcamo ti aspetta.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Antidroga, il duetto di Emma e Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Parliamo ora di un'altra moda curiosa dell'ultimo periodo, non è solo estiva, riguarda le nuove generazioni, i più giovani, capitanati da modelle, star e millennial che non sorridono più nelle foto, cioè sembra essere venuta meno un po' l'abitudine, la tendenza di fare un bel sorriso quando si posa davanti a una fotografia. Ora prevalgono le espressioni serie. C'è una motivazione che è anche storica, perché se si pensa al primo studio fotografico di Londra del 1841, lì al posto di dire sorridete al momento di scattare la foto, dicevano say prunes, cioè dite prugne, perché questa parola aiuta a assumere un'espressione seria, con la bocca socchiusa proprio, quasi un broncio. Poi anche agli inizi del Novecento restare immobili davanti all'obiettivo era considerato un atteggiamento rispettabile, quindi bisognava restare fermi e seri davanti alla macchina fotografica. Poi invece nel corso del tempo e dei decenni, soprattutto grazie al marketing, il sorriso si è fatto strada e quindi abbiamo iniziato a sorridere anche davanti alle macchine fotografiche, e durante gli anni 40 si è cominciato a dire cheese, quindi dite formaggio di fronte all'obiettivo, proprio per sorridere. Ho visto che anche Gaia sorride poco nella locandina del suo tour. Stasera si esibisce a Barberino di Mugello.

Bossa Nostra con Gaia su Radio Latte Miele. Stiamo ripercorrendo cosa è successo nella fotografia in questi anni e anche nell'attualità, perché nel corso dei decenni sono cambiate le nostre abitudini, quindi da una serietà iniziale abbiamo iniziato ad essere più spontanei davanti agli obiettivi, quindi abbiamo cominciato a sorridere davanti alla macchina fotografica. Ora però succede proprio questo: le nuove generazioni più giovani non sorridono più in questo contesto storico davanti all'obiettivo, e lo fanno anche per esprimere, pare, una sorta di protesta, perché l'idea è questa: il mondo non sta andando bene, ci sono le guerre, ci sono tanti problemi, quindi non c'è nessun motivo per sorridere, è meglio non farlo anche semplicemente per una fotografia. Poi c'è un discorso invece più estetico, più legato all'estetica di questo tempo, e cioè sembra che si vada verso una standardizzazione delle espressioni facciali e dei canoni di bellezza, quindi le nuove generazioni in questo momento puntano su una sorta di broncio, che in pratica si tratta di mettere in evidenza il labbro superiore, proprio per fare questa sorta di broncio nelle foto, perché è considerato più cool, più bello da vedere. Ci sarebbe anche da considerare il fatto che sorridere, dato che enfatizza le linee di espressione, fa aumentare anche un po' le rughe.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot.
5: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di giovedì 20 agosto. In apertura parliamo delle botteghe che spariscono in Sicilia, si resiste meglio che nel resto d'Italia. Comunque il quadro tra crisi, sfide dell'intelligenza artificiale e scommesse sul futuro. La Sicilia risulta tra le regioni meno colpite dalle chiusure. Ecco cosa emerge dall'ultimo report della CGA di Mestre. Le attività commerciali di prossimità erano parte integrante delle comunità, cuore pulsante dell'economia, il negozio, gli alimentari sotto casa, il sarto, il fabbro, il calzolaio. Oggi la situazione è ben diversa. In 10 anni, dal 2015 al 2025, l'Italia, da nord a sud, Sicilia compresa, ha perso mediamente più del 25% degli artigiani ed è passata da 1.349.797 sedi di imprese artigiane e botteghe attive a 1.225.817. Etna, un danno da 22 milioni di euro a se esercenti, serve un piano strategico per l'emergenza. L'emergenza provocata dall'attività dell'Etna e le conseguenti limitazioni all'operatività dell'aeroporto di Catania rischiano di avere un impatto economico ben più ampio di quello legato al solo trasporto aereo. Secondo una nuova elaborazione di Assoesercenti, infatti, sarebbero oltre 104.000 i passeggeri associati ai voli cancellati, con una ricaduta potenziale sull'intera filiera turistica siciliana che, nello scenario più severo, può arrivare a circa 22 milioni di euro. A Palermo, polveri sottili, biossido di azoto e traffico. Il report 2025 di ARPA Sicilia fotografa una città ancora alle prese con livelli critici della qualità dell'aria. Sotto la lente la zona del porto, in particolare, trasforamenti dei limiti, sabbia sahariana e nuovi target europei. Il capoluogo è chiamato ad accelerare verso gli obiettivi di qualità fissati per il prossimo decennio, quindi si va verso il 2030, ma la strada si preannuncia davvero lunga. Voltiamo pagina. La regione siciliana compra guanti non a norma, maxi risarcimento chiesto a due burocrati. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato Alfio Drago e Ugo Savettiere a un maxi risarcimento per danno erariale, 5.690.000 euro. A Palermo l'auto di Don Ugo Di Marzo, ricoperta di olio motore, indaga la polizia. Il parco di Roccella ha denunciato l'episodio, al vaglio le immagini delle telecamere. Tentato omicidio a Messina, ferito alla schiena da due colpi di pistola mentre torna a casa in bici, l'agguato vicino al villaggio di Zafferia. La vittima sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere i proiettili, indagano i carabinieri. Graviano scrive ai giudici di Caltanissetta. Ho altre cose da dire su Berlusconi e Dell'Utri. Per gli inquirenti è l'ennesimo tentativo del boss stragista di non rimanere a vita in regime di carcere duro. Abbiamo anche il precedente di Reggio Calabria con dichiarazioni ritenute inattendibili. Individuato l'ultraleggero scomparso in Calabria e decollato da Capo d'Orlando. Morti i due occupanti. Il velivolo è stato localizzato all'Aghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. È morto l'operaio caduto da un'autobotte a Mazara, cordoglio dei sindacati. Quello che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell'ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari. Questo è quello che hanno detto e dichiarato i segretari generali di Fly CGL, Fai CISL e Uila Uil Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, i quali hanno espresso la loro più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del lavoratore. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto a Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, con Dez Umore. Al Suc la serata comica con Bisi e Ricciardi. Mentre in provincia di Trapani, a Partanna, in piazza Falcone Borsellino, si esibirà dal vivo Leandro Baldi. Questa sera, ospite per Cantando Sanremo. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Augurio per voi tutti di buon ascolto con la nostra radio, naturalmente a risentirci alla prossima edizione. Buona estate!
4: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana comincia con Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, dal 1976. Andiamo avanti di 10 anni, arriviamo all'86 con il grande Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

Se io fossi un angelo, Lucio Dalla, il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele, passato anche per il decennio degli anni Ottanta. Qui eravamo nel 1986, tra poco faremo un tuffo negli anni 90, ma prima torniamo ai giorni nostri per raccontare una storia abbastanza rocambolesca che arriva dagli Stati Uniti e che ha per protagonista una ragazza che si chiama Julie e che è una pendolare, viaggia molto sui treni, soprattutto sulla tratta che la porta al lavoro a New York, e una di queste mattine, andando appunto al lavoro, era sul treno, è andata in bagno e, lavandosi le mani, non si è accorta di aver perso proprio in quel momento, in quel bagno a bordo del treno, l'anello, la fede nuziale, appunto quella del matrimonio con il suo compagno, e in sostanza ha dovuto fare di tutto per recuperare quell'anello che era finito nello scarico del treno. Lei, tra l'altro, siccome come tanti, lo faccio anch'io, lei si era tolta l'anello per dormire la sera prima, ha anche chiamato a casa suo marito per chiedergli se per caso l'anello fosse sul comodino, ma il compagno gli ha subito detto, il marito gli ha subito detto no, guarda che qui non c'è, quindi l'aveva proprio perso lì. Lei ha avvisato i controllori del treno, che le hanno detto di denunciare lo smarrimento dell'anello in una stazione specifica. Erano mortificati i controllori, perché le hanno detto subito, guardi che sarà davvero un'impresa difficile recuperarlo, e invece ce l'hanno fatta. Tra poco scopriamo come. Arriva Irene Grandi, In vacanza da una vita. Che cosa?

0: Irene Grandi dal 1995 su Radio Latte Miele con In vacanza da una vita. Effettivamente la protagonista di questa storia, Julie, stava proprio per andare in vacanza a breve, quindi era un problema ulteriore la perdita dell'anello sul treno, nel bagno proprio mentre stava andando al lavoro. Lei si è rivolta agli operatori delle ferrovie, è stata fortunata perché si sono attivati parecchio, sono iniziate le operazioni di recupero di questo anello perso nello scarico del treno. È stato necessario addirittura staccare un vagone, gli operai hanno smontato tutto, hanno rimosso il serbatoio e alla fine, eccolo lì, l'anello era proprio in quel posto, l'hanno trovato. La notizia è stata comunicata alla donna, alla ragazza, con una telefonata proprio mentre lei si preparava a partire per le vacanze, quindi è arrivata una buona notizia prima della partenza. Ci è voluto in tutto un mese per recuperare l'anello perso, però alla fine ce l'hanno fatto, l'anello nuziale, la fede nuziale è tornata al dito di Julie, certo dopo una bella disinfettata.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Spot.
4: Nuova Sigil Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese.
4: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Aiutami.
1: Sul ciglio senza far rumore dal 2016 su Radio Latte Miele con Alessandra Amoroso, che si sta preparando per la notte della Taranta di sabato sera a Melpignano. Canterà ovviamente, sta preparando una grande esibizione, forse ballerà anche con un corpo di ballo, credo, almeno da quello che si intuisce dalle prime indiscrezioni. Parliamo anche dell'esodo estivo, quando siamo arrivati quasi in fondo alle nostre tre ore insieme, perché già da queste ore, ma diciamo soprattutto da domani, aumentano i rientri, ovviamente, rientri delle persone dalle vacanze estive. Il traffico è destinato a crescere sulle strade, autostrade italiane, soprattutto poi tra domenica e lunedì. Vediamo un attimo nel dettaglio. Domani è previsto il bollino giallo al mattino e rosso in serata, quindi la situazione comincia a essere più critica. Sabato aumenterà il traffico, quindi il bollino sarà rosso al mattino e poi giallo invece la sera. Domenica ci saranno spostamenti intensi nella prima parte della giornata, potranno presentarsi delle criticità anche nella seconda metà di domenica, e poi lunedì il bollino rosso riguarderà la mattinata, mentre al pomeriggio e la sera sarà giallo. Nonostante la grande massa di persone che si sposteranno, non sono segnalati al momento bollini neri.

0: 16:59.
1: C'è un uomo che sta cercando di risollevare le sorti della nazionale italiana di calcio. È,
2: eccolo,
1: il nostro personal trainer preferito, Andrea D'Agostino.
2: Eccoci qua. Eccoci qua, buongiorno, buonasera, buonasera Francesco Carruba. Grazie della domanda.
1: ormai
2: grazie della domanda.
1: Io aspetto la lezione quotidiana del personal trainer. Cosa ci insegna oggi?
2: Oggi era una giornata importante, eh? Una giornata importante.
1: Perché? Perché?
2: Per i ragazzi, i nostri azzurri.
1: Cosa devono fare?
2: Oggi era fondamentale il lavoro di squadra.
1: Ah, oh,
2: il lavoro di squadra,
1: una lezione importante.
2: Assolutamente, loro hanno amato. Hanno
1: questa
2: amato
1: lezione.
2: Questa lezione, sì, assolutamente. Pensa che alcuni dicevano: no, basta, io non ce la faccio.
1: Perché era un esercizio
2: me ne vado,
1: complicato,
2: me ne vado.
1: Faticoso, cervellotico.
2: Secondo me, alcuni dicevano: no, basta, me ne vado, perché vorrebbero farlo nella vita di tutti i giorni.
1: Che cosa?
2: E li ho portati a casa mia, che dovevo pulire casa. E allora li ho impiegati.
1: Ma questo è sfruttamento.
2: No, adesso... no, che sfruttamento.
1: E il lavoro di squadra in cosa consisteva?
2: Scusa. Eh beh, scusami, mica voglio il bagno pulito due volte, ne basta una. Così si organizzano tra di loro e fanno tutto.
1: Perché potevano fare squadra, avevano degli accessori.
2: Potevano fare squadra, certo.
1: A disposizione.
2: Assolutamente, la scopa, la ramazza, insomma tutte le cose.
1: Il bagno alla fine era pulito.
2: È venuto benissimo.
1: È soddisfatto.
2: Pensa, caro sì, Francesco, sì. Carruba, che Roberto,
1: sì,
2: era talmente entusiasta,
1: cioè, CT,
2: no, Roberto,
1: che ha deciso di
2: che li vuole anche a casa sua.
1: Anche a casa sua.
2: Anche a casa
1: lo
2: sua.
1: Stesso esercizio. Vabbè.
2: Perché non si sa mai, metti caso che viene meglio.
1: Se avete bisogno di bariare, io sono disponibile.
2: Va bene, lo faccio sapere a Roberto.
1: Grazie.
2: C'è una lunga lista d'attesa,
1: immagino. Ciao Daga, domani.
2: Ciao Fra, domani. Ciao.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola in questo giovedì sera 20 di agosto insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Avanti avanti che c'è posto anche questa sera sulla grande macchinata che organizziamo ogni giorno per riaccompagnarvi a casa, anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Edo. Ciao Edo, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera.
1: Andy, buonasera.
0: Buonasera a te. Io sono non so mai cosa dire.
1: Vabbè, perché tu fai un po' sparsi, quindi una volta mattina, buongiorno, buonasera, buonasera.
0: Ho anche detto buon pomeriggio una mattina.
1: L'importante è che tu non dica buonanotte. Poi puoi fare.
0: Fin lì non ci sono ancora arrivato. Fin lì mi trattengo alle, insomma, 12 ore di diurne e rimango lì. Vabbè, allora, senti, caro Edo.
1: Dimmi.
0: Hai perso qualcosa di recente? A parte la dignità, intendo.
1: Di tutto.
0: Di tutto?
1: Sì, un paio di occhiali, un paio di calze, un paio di scarpe, due paia di mutande, un paio di pantaloncini, solo nell'ultimo mese.
0: Cioè hai perso una valigia intera?
1: No, le cose che...
0: A rate?
1: Sì, sì, una cosa a settimana.
0: Una cosa a settimana, sì. Non benissimo.
1: No, malissimo.
0: Malissimo.
1: Sì. Ma la Croazia è questa data.
0: Ci sta. Poi del resto quando fai anche se il giro per lavoro...
1: Sì, ma infatti ho lavorato tantissimo. Quindi sì, tu hai perso?
0: Io no, fortunatamente no. Fortunatamente non ho perso, ma ho rischiato grosso. Ho rischiato grosso. Parliamo proprio di oggetti persi e poi magari anche ritrovati. Però comunque oggetti persi per la nostra incuria, la nostra disattenzione. Se vi va di raccontarci cosa avete perso ultimamente, 335-787-1910. Se l'avete ritrovato, anche va bene, anche se l'avete ritrovato. Comunque questo è il tema di questa prima ora insieme.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia su Latte Miele, ancora una buona serata, ciao a tutti e buon giovedì sera insieme. Anche oggi torniamo a casa insieme, vi accompagno, salgo in macchina con voi, mi siedo lì piccolino sul sedile del passeggero e chiacchieriamo un po' insieme. Avete perso qualcosa ultimamente? Vi è capitato, che ne so, la grandi classici, il portafoglio al ristorante, il telefono sul taxi, la borsa al bar, tutte queste cose qui che capitano molto spesso purtroppo, a volte un po' per nostra disattenzione, altre volte perché magari ci distraggono, perché siamo sovrappensiero, ma sì ragazzi, siamo in vacanza, tutto può succedere, l'importante è non perdere niente di importante, no? Basta che non siano fatti gravi, come, che ne so, perdere la fede nuziale. Quello è brutto, anche perché oggi il prezzo dell'oro è schizzato alle stelle. Deve essere questo quello che ha pensato un atleta durante l'ultima edizione degli europei di atletica. Lui è un atleta greco, si chiama Tentoglu, che è diventato per il quarto anno consecutivo re del salto in lungo in Europa. Quarto oro in quattro edizioni, quindi veramente di grandissimo livello, di grandissima bravura. Come spesso accade in queste occasioni, uno vince l'oro e poi cosa succede? Va a fare la classica intervista con i giornalisti, quindi arriva, allora com'è andata la gara? Ma sì, dai, tutto bene, me lo immagino un po' romagnolo, è andata tutto bene, si tasta il petto e l'oro dov'è? Dov'è la medaglia? Ha perso la medaglia, cioè questo arriva prima agli europei, il salto in lungo, e si perde in giro per lo stadio una medaglia d'oro. L'avrà ritrovata, non l'ha ritrovata, ve lo scopriamo insieme tra poco, prima Jovanotti ed Alfa, questa è Buon Vento.
1: Ed è un po' di...

0: Buon vento!
1: Alfa e Giovanotti insieme per Buon Vento su Radio Latte Miele. Intanto al 335-787-1910 la domanda a cui siamo arrivati è: avete perso qualcosa di recente, qualcosa di magari di importante a cui tenevate, o anche qualcosa di costoso? Di solito si perdono le cose, quelle lì, quelle che contano. Non perdi mai uno scontrino, no? Perdi sempre le cose che dici: ma porca miseria, ma proprio questo dovevo perdere, proprio il portafogli, e adesso mi tocca rifare tutti i documenti. Di solito sono queste le cose che perdi, a meno che non sei un atleta dei recenti giochi europei per l'atletica leggera. Questo qua si è perso la medaglia d'oro, cioè era lì che faceva l'intervista, a un certo punto si tocca il petto alla ricerca di questa medaglia che doveva avere addosso e non ce l'ha. Allora cosa fa? Molla l'intervistatore lì fermo come un salame, scappa negli spogliatoi alla ricerca di la medaglia che avrebbe dovuto indossare. Fortuna vuole che l'ha ritrovata lì esattamente dove l'aveva lasciata, appoggiata su una panchina, la riprende, torna indietro e dice: scusatemi, ero un po' emozionato per questo nuovo oro, però sapete, queste nuove medaglie sono molto leggere, non me la sentivo addosso. E quindi, vabbè, ci può stare. Voi avete perso qualcosa di recente? Se sì, che cosa avete perso? E poi, lo avete ritrovato? 335-787-1910

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Perdere oggetti in giro per il mondo, per i luoghi, bar, ristoranti, a volte è una seccatura, ma è ancora più una seccatura quando li si perde altrove. Tra poco vi racconto una cosa che mi è successa prima il nostro viaggio. Ripartiamo da De Gregori.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento,

0: Ricchi e Poveri sarà perché ti amo, grande successo, canzone eterna che ancora oggi fa muovere la gente, ci fa alzare in piedi, ci fa battere le mani e cantarla tutta quanta dall'inizio alla fine. Siete su Radio Latte e Miele, buon giovedì sera, 20 di agosto, eccoci qua insieme per le prossime tre ore riportandovi a casa. Si parlava proprio di questo, di oggetti persi e poi per fortuna a volte magari anche ritrovati, ecco, non è obbligatorio per forza perdere tutto sempre in continuazione. Capita spesso che magari ciò che perdiamo lo ritroviamo, perché ci ricordiamo dove l'abbiamo lasciato, no? Perdi una borsa al ristorante e torni al ristorante sperando che il ristoratore te l'abbia messa da parte. A me era capitato proprio recentemente, durante il viaggio di nozze, sapete che mi sono sposato quest'anno, a giugno siamo stati in vacanza alle Maldive, e durante una escursione, cioè mia moglie che continuava a dire, oh mi raccomando porta il telefono perché voglio che fai le foto, oh d'accordo, mi raccomando le foto oh ci tengo tanto, fai le foto. Va bene amore, va bene, va bene. Allora prendo tutto il necessario, no? Prendo la bustina per quella in cui infilare il telefono, in modo tale che diventi, insomma, che puoi usarlo anche sott'acqua. Faccio tutto quello che devo fare, mi tuffo dalla barca, tutto preparato, tutto preciso, con le mie pinne, con la mia mascherina, il boccaglio, eccetera, e vado bello sereno. Vado, inizio, mi tuffo. Non so per quale assurdo motivo, a un certo punto mi tocco anch'io il petto come l'atleta di poco fa. E il telefono non c'è più. Cioè, tuffandomi, il telefono mi si è sfilato dalla testa e l'ho visto lentamente che scendeva verso i fondali marini. Allora fai la corsa, vai giù, nuota come un pazzo per cercare di recuperarlo. Alla fine ce l'ho fatta, meno male che i miei genitori all'epoca mi hanno iscritto a un corso di nuoto, se no il mio telefono stava facendo il bagno con le tartarughe.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che okay.

0: con chi sei.
1: Biagio Antonacci e Se io, se lei su Radio Latte Miele in questo giovedì sera. Si parlava poco fa, vi stavo raccontando la mia esperienza fortunata, perché sennò il danno sarebbe stato grosso. Perdere un telefono in mare non è il massimo della vita, anche perché poi comunque inquina, ecco, quindi diciamo che danno doppio sia per le mie tasche che per poi gli ecosistemi marini, però fortuna vuole che so nuotare. Fin lì, almeno, a me è andata abbastanza bene. Intanto però magari qualche messaggio lo leggiamo, di Marco, che dice: ragazzi, io vinco il premio gaffa assoluta, al mio matrimonio ho perso la fede nuziale. Molto bene, Marco. È così che si inizia un matrimonio, grande prestazione. Panico totale, l'ho ritrovata 3 giorni dopo, ma nella tasca della mia giacca da sposo. Quindi se l'era probabilmente sfilata, sai, magari anche un po' la paura, perché all'inizio c'è quella paura lì di perderla in ogni momento e sei lì che la tocchi in continuazione. C'è ancora. Poi un'altra nostra ascoltatrice, Simona: io gioco in casa, ho perso le chiavi di casa per una settimana, le ho cercate ovunque, ho anche cambiato la serratura, ma poi come sempre le ho trovate nel cassetto delle calze. Molto bene. Non male anche questo. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Oggetti persi e poi ritrovati.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuova Sigil Auto presenta:
6: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Tiziano Ferro lo abbiamo conosciuto così con Perdono dal 2001, riascoltata su Radio Latte Miele in questo giovedì sera. Si parlava di oggetti perduti e poi magari anche ritrovati, però non è questo sempre il caso. A volte si perde qualcosa, si sa di averlo perso, ma non lo si cerca. Io mi chiedo, ma com'è possibile che uno non cerca una cosa di grande valore che magari ha smarrito? È il caso di un passeggero su un treno svizzero, di un treno che viaggiava da San Gallo a Lucerna. Siamo nel 2020 e questo viaggiatore, che io mi chiedo, ma forse c'erano mezzi migliori, però vabbè, comunque, fatti suoi, ha perso e ha dimenticato sul treno una valigetta con dentro 3 kg d'oro. 3 kg d'oro. Cioè, noi siamo qui che contiamo i grammi. Questo qua aveva 3 kg d'oro. Sapete quanto valgono 3 kg d'oro? Intendo nel 2020, non oggi. Valore di 170.000 euro. Le autorità hanno cercato il proprietario di questa valigetta per dei mesi e questa persona non si è mai presentata né fatta sentire in alcun modo. E si vede che non gli servivano più di tanto questi 170.000 euro. Caro amico svizzero, se ti capita di nuovo, pensaci, noi siamo qua, ti aspettiamo a Radio Latte Miele, mi raccomando, eh?

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele in questo giovedì sera insieme. Ciao a tutti, oggi è il 20 di agosto. L'estate è finita. Di brutto anche. Ah, cari amici, dai che tra pochissimo riparte tutto quanto. Forza e coraggio, ripartiremo anche noi a breve con il nostro palinsesto nuovo. La nuova stagione di Radio Latte Miele sta per arrivare, quindi come sempre rimanete connessi sia qua da noi in radio che anche sui nostri social, sul nostro sito lattemiele.com. Ciao a Edo in regia.
1: Ciao Andre, buonasera.
0: Sei
1: buonasera.
0: Pronto?
1: A cosa?
0: In generale.
1: Cioè nel senso, ah, sono pronto.
0: Sì, sei pronto?
1: Ma mai troppo. Se voi non si è mai troppo pronto.
0: No, quello mai.
1: C'è una cosa che ho imparato negli ultimi due mesi e mezzo. Che non si è mai
0: che uno
1: pronto.
0: Può prepararsi quanto vuole, ma alla fine c'è sempre quella cosa lì che ti capita.
1: Sì.
0: L'imprevisto, il famoso imprevisto. Va bene, va bene. Allora, caro Edo, io so che tu sei una persona ben educata.
1: Sì, grazie.
0: Lo so, infatti te lo si riconosce molto spesso. Tu conosci le, diciamo così, il bon ton a tavola?
1: Più o meno sì.
0: Più o meno
1: più
0: sì?
1: Più o meno sì. Cerco anche abbastanza di mantenerlo quando sono con persone che non conosco.
0: Bravo.
1: Cioè, se sono con persone che conosco invece una bestia.
0: Quindi un sacco di rumori molesti.
1: Mamma mia.
0: Bere la zuppa facendo rumore.
1: Sì.
0: Le cose,
1: no, quello in realtà era abbastanza fastidio anche a me.
0: Sì, un po' fastidiosino, quello sì. Però non parliamo tanto di quello, ma di un grande classico che in realtà chi lavora nei ristoranti, nei bar o comunque ha a che fare col mondo della ristorazione, col mondo del cibo, un po', secondo me, io non so se lo chiedono di più chi va a mangiare o chi lavora nei ristoranti, cioè le posate, quando uno ha finito di mangiare, dov'hanno? Che ci devi fare queste posate? Bella domanda, tra poco la risposta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
4: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope su Radio Latte Miele. Chissà se sarà ancora al numero uno della classifica questo fine settimana a partire dalle 16. Ma noi stavamo parlando di posate. Che bell'argomento. No, visto che comunque tra poco in molti si metteranno a tavola e saranno pronti per la cena, o magari questa sera, perché no, una bella cenetta fuori casa, magari con la vostra famiglia, ci sono delle regole che io però credo che né chi lavora in ristorante né chi ci va conosca molto bene. Quindi facciamo un po' di chiarezza, perché esistono delle regole su cui come mettere le posate una volta terminato il piatto per comunicare di aver finito o di essere in pausa al cameriere. Ok? Questo è il magico mondo in cui ci stiamo addentrando. Perché in molti casi ho sentito dire no, perché le posate vanno messe in questo modo dentro il piatto, però se le metti incrociate vuol dire che il piatto non ti è piaciuto, allora loro sanno che il piatto non ti è... Tutte queste cose sono state smentite più e più volte, quindi sono leggende metropolitane che riguardano il bontone, l'etichetta a tavola. Poi ognuno fa un po' come vuole.

Chiaramente, però diciamo che le uniche da rispettare sono due: il modo in cui si comunica al cameriere, al personale di sala, di aver finito il piatto, quindi di non voler più proseguire di mangiare, oppure di aver terminato e di essere in pausa. Mi prendo una pausa, 5 minuti per riflettere, poi ricomincio a mangiarmi gli spaghetti con lo scoglio. Questo è un po' il riassunto. Come fare, però, lo vediamo insieme tra pochissimo, perché qua bisogna stare lì a prendere il centimetro per riuscire ad arrivare a una soluzione.

Tuca Macarena, Baby K su Radio Latte e Miele. E Baby K, che è una ragazza, una donna, insomma, a modino, sa molto bene come si appoggiano le posate su un piatto al termine di un pasto. Vero, Baby K? Non lo so, io lo immagino così. Comunque, parlava proprio di questo. Cosa prevede l'etichetta nel momento in cui ci ritroviamo magari in un ristorante un po' bellino, magari uno stellato, abbiamo deciso di fare l'esperienza e quindi abbiamo speso anche dei bei soldini. Come comunicare con il personale di sala, che in quei casi lì, molto probabilmente, è ultra addestrato, sanno molto bene quello che stanno facendo e quindi hanno anche loro conoscenza di come avviene la comunicazione, no, tra il cliente e il personale. Negli altri casi, secondo me, alla pizzeria da Mimmo questo non avviene, però comunque facciamo finta che valga per tutti. Allora, come fare a comunicare se sei in una posizione di aver terminato, quindi basta, non vuoi più mangiare? Allora, funziona così, basta, cioè tu hai le posate in mano, no? Da una parte il coltello e dall'altra la forchetta. Come ce l'hai in mano, le appoggi sul piatto, quindi le appoggi formando una sorta di, chiamiamola capannina, una specie di triangolo, no? Se aggiungessimo una base sotto le nostre posate sarebbe un triangolo. Quello significa pausa. Ok? Appoggiare semplicemente, normalmente, le posate sul piatto significa pausa, non in altre posizioni. Ok? Così, giusto come ce l'hai in mano, le metti giù. Se invece vuoi comunicare di aver terminato il piatto, devi appoggiarle entrambe parallele al centro, però che sporgono un po' verso di te, non che le lasci dentro al piatto che poi il cameriere poverino deve infilare le mani dove tu hai mangiato e sporcarsi tutto. No, le appoggi un po' più verso di te in modo tale che sbordino quei 2-3 centimetri tra la posata e il piatto e che si possano prendere in mano senza sporcarsi. Quello significa di aver terminato. Tutto il resto sono delle grandissime leggende metropolitane da non seguire. Solo queste due regole sono quelle che valgono.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Uscire a cena a volte può essere un'impresa, perché capita che magari quel ristorante lì non voglia fare i conti separati, oppure ci sono dei costi nascosti. Tutto può succedere, lo vediamo insieme tra poco. Prima il nostro viaggio e si parte con Luigi Tenco.

Loredana Bertè che sarà tra i grandi protagonisti di Una notte con le stelle, la nostra grande serata a Malta, nell'isola al centro del Mediterraneo, con lei Patti Pravo, Fausto Leali, Raff e tanti tanti altri, per una serata meravigliosa a cui siete tutti invitati. 5 di settembre a Malta, è lì che ci ritroveremo e ci vedremo e ci faremo questa gran serata all'insegna della musica italiana. Si parlava poco fa di tutti quelli che sono un po' dei costi nascosti e cosa, come comportarsi al ristorante, soprattutto perché in alcuni casi sappiamo che un po', insomma, a volte arrivano delle sorprese che un po' ci hanno rovinato l'atmosfera e ci rovinano la cena. Di solito si tratta soprattutto di quando è il momento di andare in cassa e pagare, ecco, insomma, non sempre troviamo anche dall'altra parte magari un insomma della buona educazione, comunque sempre la ben accetta. Allora partiamo da un grande classico, e cioè il conto separato. Lo sappiamo, molto spesso per i ristoratori è un po' una seccatura, no? Arriva quello lì e ti dice: io ho mangiato questo, io ho mangiato quello, io ho mangiato quell'altro. Poi alla fine della tavolata rimane sempre il poverino che deve pagare per ultimo, che si ritrova con gli avanzi di tutti quelli che non hanno pagato prima. Ecco, questa cosa qui magari è meglio metterla in chiaro fin da subito. Il conto separato non è sempre un diritto. Attenzione, però, se non è previsto, va comunicato comunque con anticipo, prima ancora che nascano, insomma, delle situazioni non piacevoli. Quindi regola numero uno, la comunicazione. Se qualcosa non è gradito, è meglio dirlo fin dall'inizio, da entrambe le parti, sì, dalla parte del cliente che dalla parte del ristoratore. Gli 883, come mai?

0: gli 883 Max Pezzali con un inno generazionale, ma non solo della sua rigenerazione, penso di tutte quelle precedenti e di quelle successive, come mai riascoltate in questa preserale su Radio Latte Miele. Benvenuti a tutti quanti, ciao, questa è Radio Latte Miele, io sono Doug e staremo insieme anche oggi fino alle 20. Vi accompagno praticamente al ristorante, ed è proprio al ristorante che molto spesso, spero non vi capiti, ovvio non vi sia mai capitato, perché spesso è un'esperienza poco piacevole, molti fanno un po' spallucce e dicono vabbè dai, sorvolo per non avere la seccatura, però può capitare che magari, sai, non c'è il conto separato, non puoi fare alla romana e quindi devi un po' fare la colletta tra tutti quanti, quindi sono tutte situazioni che, sì, vabbè, può capitare, però basta non farne un dramma. L'importante però, come sempre, è non avere costi nascosti, no? Gli extra tuttavia sono leciti, assolutamente. Il ristoratore ha tutto il diritto di imporre e decidere quali possono essere i costi del proprio ristorante. Il pane a parte, il coperto quanto viene, non è che c'è una regola fissa. Ogni ristorante ha le proprie di regole e le proprie, e ogni, insomma, ogni ristoratore è il re del proprio ristorante. L'importante però è essere chiari. Insomma, se c'è la musica dal vivo, va pagata o non va pagata? C'è una consumazione minima? Bisogna versare un acconto? Tutte queste sono cose che molto spesso possono capitare, però l'importante è saperlo con anticipo. Il fatto che poi arrivi uno alla cassa e lo scopra all'ultimo momento, bisogna essere anche pronti e dire, no, guardi che c'era scritto nel menu che il coperto era sparo 3 euro, mi ricordo che c'era la musica, quindi va pagata in questo modo qua. Tutto quanto deve essere comunicato per filo e per segno da parte del ristoratore, e da parte nostra clienti cosa possiamo fare? Leggere bene, perché lì c'è scritto tutto.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Spot.
4: Nuova Sigilla Auto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carimi.

Emma e Apnea su Radio Latte Miele, parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1. In attesa del Gran Premio d'Olanda arrivano le notizie sui primi rinnovi di contratto tra scuderie e piloti. Come anticipato da Vasseur prima della pausa estiva, Lewis Hamilton resterà ancora in Ferrari anche per la prossima stagione e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare prima del Gran Premio di Monza. Anche la Red Bull ha annunciato il rinnovo con Max Verstappen fino al 2030. Il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati, dove due italiani stanno giocando veramente molto bene. Uno di questi è Lorenzo Musetti, che tira fuori una bella prestazione nel match contro il portoghese Faria e conquista i quarti di finale. Ai quarti se la vedrà proprio contro Tiafoe. Flavio Cobolli invece riesce a superare la giovane promessa spagnola Hodar e ai quarti sfiderà Tommy Paul. L'atletica. Marcel Jacobs, rientrato da Birmingham, si è sottoposto a una risonanza magnetica per avere un quadro più preciso del suo infortunio alla coscia sinistra, rimediato nella finale dei 100 metri. Gli esami hanno evidenziato una lesione di media entità al muscolo della coscia sinistra. Improbabile un suo ritorno per le finali del Golden Gala. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

Ancora una buona serata, siete su Radio Latte Miele, ciao, io sono Doug e anche oggi vi accompagno fino alle 20. Per sapere tutto ciò che succede nel nostro palinsesto, basta andare sul nostro sito lattemiele.com.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bresh con Dadio su Latte e Miele. Ancora una buona serata, l'ultima ora insieme. Vi accompagno anche mentre fate da mangiare. Va che bello! Ciao a tutti! Io sono Doug, con me in regia c'è Edo. Ciao,
1: ciao
0: Edo!
1: Buonasera a te.
0: Allora, 335-787-1910 per i vostri messaggi. Ne abbiamo qualcuno con dei appuntamenti molto importanti, sentite.
2: Buonasera Latte e Miele! Oggi ciao. 20 agosto, scadenza tasse!
0: E vai! Grazie Rosario che me l'hai ricordato, perché ci stavo pensando giusto, mi pare, stamattina, che proprio il 20 c'è l'F24 lì bello pronto da pagare. Tac, e vai, tasse da pagare. Vabbè, dai, comunque, grazie Fabio per aver... grazie mille a Rosario per avercelo ricordato. Intanto ho detto Fabio, ma perché c'è un altro ascoltatore che si chiama Fabio. Ciao, siamo Verena e Fabio. Buona serata a voi e un buon viaggio anche a voi. Salutiamo tutto Muro Lucano. Ciao amici di Muro Lucano. E poi, parlando invece di quello che dicevamo ad inizio della scorsa ora, della etichetta, no, delle buone maniere a tavola, per quanto riguarda le posate, come metterle, come non metterle, è arrivato Alberto a raccontarci bene come si fa. Io ho fatto il cameriere e tutto, ho avuto anche il ristorante per 20 anni, ed è un mestiere internazionale che viene fatto da sempre e si fa proprio in questo modo, perché nelle scuole alberghiere viene proprio insegnato come va fatto. Bisogna mettere le posate unite, in quel modo lì tu comunichi al cameriere che hai finito, e grazie per avercelo insomma confermato dalla tua esperienza. Grazie mille Alberto. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi, e tra poco parliamo di un nuovo fenomeno nato sui social.
3: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce. Parliamo di Tony Pitone.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh.
5: State zitto, povere!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone. È l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la Presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS, ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di quattro consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del MIMI. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finisce così, piano piano, Canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Vi dicevo, c'è un nuovo fenomeno social, però non è un influencer, ma è un gruppetto di simpatici anziani e abitanti di un piccolo paese della Puglia. Siamo a Celle San Vito, che è il paese più piccolo in assoluto che c'è in Puglia. 140 abitanti, non uno di più, non uno di meno. E loro cosa hanno fatto? Hanno avuto un'idea, secondo me, geniale. Come facciamo a raccontare a tutto il mondo com'è la vita nel nostro piccolo paese? Cosa facciamo? Quali sono i nostri problemi? Chiamiamo un'agenzia che ci aiuta un po' a mettere le nostre storie all'interno di una serie di video che pubblicheremo poi sui social network. Hanno così raccolto con 23 video 1.200.000 visualizzazioni in appena una settimana dalla loro pubblicazione. E tutto è nato proprio per questo motivo, per aiutare le persone che abitano lì a raccontare le loro storie, a raccontare i problemi di tutti i giorni. Immaginate, lo parliamo spesso anche qua in radio, di piccoli paesi, quali possono essere i loro problemi? Banalmente, la farmacia non c'è. La farmacia non c'è. E cosa si fa? Bisogna organizzarsi, gruppi WhatsApp. Il medico di base, almeno quello ci sarà? Non c'è neanche il medico di base. Ma una buona cosa ci sarà. Il medico di base, pensate, che va lì una volta alla settimana, visita i pazienti che riesce a visitare, per il resto ci si organizza su WhatsApp, magari qualche videochiamata e cose del genere. Meno male che c'è la tecnologia anche in questi casi. Tutto questo per contrastare lo spopolamento, nascondendo e raccontando proprio il paese nella vita di tutti i giorni. E ci sono anche dei risvolti positivi e sono contento di questo. Ve ne racconto tra poco, ora c'è Fra Quintale su Latte e Miele. Yeah.

Fra Quintale e la sua aranciata su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di questo piccolo paese, il più piccolo della Puglia, 144 abitanti, ma tutti questi sono diventati dei piccoli influencer con piccoli numeri che però sommati hanno creato un vero e proprio movimento di persone che hanno chiesto di andare a visitare il piccolo paese di Celle San Vito. È un comune che ha realizzato questo progetto. Facciamo dei video sui social per raccontare la nostra vita quotidiana, un po' quelli che sono i nostri problemi, certo, ma ci sono dei problemi, ma così ci sono anche dei vantaggi e dei risvolti positivi. L'aria è pulita, la vita è tranquilla, non c'è traffico, puoi tenere serenamente la porta aperta, tanto non succede niente, ci si conosce tutti quanti. Un bel senso di comunità che traspare anche da questi video. C'è la sarta, c'è la panettiera, c'è quella che fa la pasta fresca fatta in casa, insomma c'è tutto questo piccolo mondo di piccoli gesti quotidiani che però ne valgono veramente la pena. E i 23 video che hanno pubblicato hanno superato ampiamente il milione di visualizzazioni in una sola settimana. Ed ecco qua che arrivano i turisti. Oh, finalmente l'unico B&B che c'è nel paese riesce a lavorare, l'unico albergo comunale tra l'altro del paese riceve qualche prenotazione. Ed ecco che mano a mano, passaparola alla volta, un video per volta, finalmente il paese riesce a essere popolato, riesce ad avere un pochettino di turismo, che è proprio quello che cercavano. Una piccola fama, una piccola notorietà per il paese più piccolo della Puglia.

0: spot.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma
7: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea.
12: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
29: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
30: Summer Blues Festival 2026, 3 notti di blues. Dal 28 al 30 agosto, 3 serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
31: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience.
0: Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
30: Alcamo ti aspetta.
2: I social a volte sono un po' un'arma a doppio taglio. Nel caso di Celle di San Vito è una cosa buona, in altri casi invece può trasformare un posto in un vero e proprio incubo. Ne parliamo tra poco, prima però partiamo con Umberto Tozzi.

Vasco Rossi e cosa succede in città. A volte delle cose belle, altre volte dei vere e proprie orde barbariche che invadono piccoli paesi assolutamente non pronti per ospitare ed accogliere centinaia, a volte anche migliaia di persone. Non so se vi ricordate, forse era l'anno scorso, quando una serie di video fatti da Rita De Crescenzo, personaggio dei social, aveva trasformato la città di Roccaraso nelle montagne una sorta di putiferio, pullman su pullman, un casino infinito, interminabile, e un sacco di gente che si era lamentata perché la città era diventata invivibile dalle troppe persone che si erano ritrovate proprio a Roccaraso. Stesso esempio, stesso fatto, capitato giusto in questi giorni. Però non siamo a Roccaraso, siamo in Valle d'Aosta, siamo in un posto meraviglioso a 2300 metri, trasformato in un delirio totale a causa, probabilmente inconsapevole, certo non voleva mica arrivare a tutto ciò, di un food blogger che si è trovato in un rifugio. In questo rifugio hanno una sorta di tradizione che va avanti da più di 30 anni, però diciamoci la verità, nessuna se l'era mai filata fino ad oggi, ecco. Sì, bello arrivare lì e trovarti il krafen caldo, che buono, quella bella pasta così sottile, ripieno di crema. Ecco, questo food blogger ha fatto il video, l'ha caricato sui suoi social. Delirio più totale, centinaia e centinaia e centinaia di persone si sono ritrovate inconsapevolmente tutte insieme proprio in quel rifugio, e manco a dirlo, è nato un caso nazionale. Ne parliamo insieme tra pochissimo, intanto Gianna Nannini, Edoardo Bennato. Lo so che questa la sapete a memoria.

0: Le emozioni d'Italia 90 con Gianna Nannini e Edoardo Bennato e la loro Un'estate italiana. Parlavamo di proprio una cosa successa in questa di estate italiana, quella del 2026, in Val di Fassa, centinaia e centinaia e centinaia di persone che si sono riversate in un piccolo rifugio a 2300 metri, tutto a colpa di un video postato sui social per un bombolone, quello che si chiama Krafen, no? Nella tradizione dei paesi del centro Europa, il classico Krafen, no? Ce l'avete presente, fritto, una pasta molto sottile, bello ripieno di crema, che buono, veramente buonissimo, buonissimo, davvero incredibile. Peccato che il rifugio non è una pasticceria. Lo sappiamo questo? Possiamo essere d'accordo su questo fatto? Il rifugio non è la pasticceria sotto casa, quindi riversarsi a centinaia nello stesso posto, in un posto comunque con un ecosistema fragile e delicato come quello di una montagna, non è una buona idea. E fin qua ci siamo. Peccato che man mano che la gente arrivava si formavano le code. La gente fa il video delle code, le posta online e ecco che arrivano altri curiosi, perché sono tutti incuriositi da questo grande fenomeno social un po' virale della coda per il Krafen nel rifugio in montagna. Disastro, gente che fa file per ore, gente che arriva all'alba, gente che addirittura dorme in tenda per assicurarsi il Krafen dalla sera prima, ma stiamo veramente diventando matti. Tutto questo semplicemente per un Krafen, ecco, adesso forse è veramente l'esagerazione più totale. Il rischio comunque, secondo le associazioni alpine, è che molte persone che non sono abituate, non sono in grado di affrontare la montagna a 2300 metri, si ritrovino anche magari in difficoltà, con malori, infortuni e cose del genere, oltre a magari rovinare un luogo fragile e difficile come può essere la montagna. La montagna non è un posto virale e il Krafen lo trovate anche sotto casa.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Nuova Sigilauto presenta:
6: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

L'idolo delle teenager dei primi anni 2000 era proprio Paolo Meneguzzi, che abbiamo appena ritrovato con Non capiva che l'amavo su Radio Latte Miele. A proposito del nostro caro amico Paolo Meneguzzi, io l'ho sempre stimato molto, soprattutto nei miei anni da teenager, ne ho quasi ventenne, è perché portava in Italia un genere un po' nuovo, se vogliamo, no? Una sorta di... boh, mettila così, R&B pop un po' adolescenziale, che però veramente funzionava davvero tantissimo nei primissimi 2000, e a distanza di anni sapere che non fa più canzoni nuove, che non magari produce, sì, ma con etichette indipendenti, sicuramente magari un po' dispiace. Ecco, però sappiate che Paolo Meneguzzi se la gode, sta benissimo, vai alla grande, continua a fare concerti, tant'è che il 2026 festeggia i 30 anni di carriera e sta girando un po' tutta Italia e non solo. Ad esempio, giusto pochi giorni fa, la sera di Ferragosto, sabato scorso, Paolo Meneguzzi si trovava in Calabria a Nicotera, nel Vibonese, per il suo Summer Tour 30, tournée del 2026, che celebra i 30 anni della sua carriera musicale. Quindi ha portato sicuramente questa, Vero Falso, e tante altre canzoni che io e le mie compagne di classe sicuramente conoscevamo a memoria.

0: 19:59.
1: E così, passetto passetto, una canzone alla volta, siamo arrivati anche alle 8 di sera ed è il momento di salutarci, caro Edo. Sei pronto? Andiamo?
2: Sono pronto.
1: Cosa mangi stasera?
2: Sai che non ho la più pallida idea, nel senso, ieri ci ha pensato qualcuno a cucinare per me. Oggi, a regola, dovrò mettermici io, no?
1: Ti tocca.
2: Però ho scoperto una cosa, stando via dall'Italia un mesetto, una cosa che mi mancava tantissimo era la friggitrice ad aria. Perché io so già cosa farò questa sera. Aprirò il frigo, sbusterò qualcosa in plasticato, lo lancerò nella friggitrice d'aria a mo' di rimessa laterale calcistica.
1: Certo.
2: Mani dietro il collo, okay. Poi in avanti e lascerò lì 20 minuti e qualcosa uscirà.
1: Benissimo. Beh, un attimo, guarda che la friggitrice ad aria ha salvato la vita a un sacco di
2: secondo
1: gente.
2: Me dopo la ruota una delle mie
1: assolutamente.
2: Tu cosa mangi?
1: Io oggi è tornata mia moglie, quindi fa da mangiare lei. Ma non so cosa preparare.
2: Perché tu eri rimasto al tofu male.
1: Che è ancora lì.
2: Come ancora lì?
1: È ancora lì, sì. Il mio programma era di farlo oggi a pranzo, ma alla fine tra una roba e l'altra ho fatto tardi e alla fine ha vinto la piadina.
2: Vabbè, comunque
1: sì.
2: Ecco, cosa l'hai riempita?
1: Con l'arrosto di tacchino, sai, quello affettato, un po' di formaggino.
2: Quello che si condivide col gatto, il più delle volte.
1: Bravo, infatti di solito il mio gatto mi si parcheggia sul tavolo e inizia mao mao.
2: Quello è tipo il piatto gourmet per lui.
1: Cavoli, è la cosa più buona che abbia mai mangiato.
2: Niente da dire.
1: No, assolutamente. Grazie Edo.
2: Grazie a te.
1: A domani, ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 21 agosto, buona giornata. Ariete, difendi le tue scelte, non farti mettere sotto pressione. Qualche ritardo, cambiamento nei progetti per l'autunno, ma nelle prossime settimane possono arrivare degli sblocchi. Chi ha un'attività in proprio, con Saturno nel segno, deve ridimensionare le spese. Il Toro, fa attenzione a contratti, accordi e pagamenti, colpa di Giove, ma bisogna dire che dalla prossima settimana arrivano chiamate, nuove opportunità. Poi chi a lungo ha tenuto un contratto in sospeso, dal 24 dovrà decidere. Le stelle dell'amore sono a favore. Gemelli, con mare favorevole, anche se questa è una giornata un po' nervosa e dispersiva, le stelle aiutano gli incontri. Ecco, io vorrei che tutti i nati sotto questo segno zodiacale si dessero da fare. Poi non devo neanche sobillare troppo all'azione, perché i gemelli sono curiosi, si muovono, non stanno mai fermi. Certo, le energie fisiche vanno curate un po' di più, stanchezza. Cancro, qualche dubbio in amore, Venere dissonante, ma a settembre proprio il pianeta dell'amore tornerà favorevole. Il lavoro può togliere tempo alla coppia, ma hai già maggiore chiarezza su ciò che vuoi, su ciò che non vuoi, e in particolare se hai cambiato un progetto, un programma, sei un po' in tensione ma anche molto eccitato dall'idea di iniziare a fare qualcosa di diverso. Leone, giornate di grande energia, organizza il weekend, può portare occasioni, incontri, emozioni. Anche il lavoro ha bisogno di nuovi stimoli, la creatività non manca. Vergine, questa luna mette un po' sotto pressione il tuo sistema nervoso. Sarà che ultimamente nell'ambito del lavoro ci sono state delle tensioni, probabilmente anche dei cambiamenti repentini, non sai se continuare o no un certo progetto, programma, ma il sole entra nel segno dal 23 e apre una fase positiva. Non riversare tensioni in amore. Bilancia, Venere nel segno favorisce i sentimenti e se sei single non devi lasciarti frenare dalle paure del passato. Attenzione a non ripetere vecchi schemi sentimentali. A volte viviamo una delusione d'amore e poi cerchiamo una persona molto simile a quella che ci ha danneggiato per cercare di superare lo stress. Adesso bisogna cambiare. Pensa al nuovo, possibili recuperi anche sul lavoro. Consensi. Scorpione, nervosismo per famiglia, soldi, acquisti, burocrazia. Chissà quanti negli ultimi tempi avrebbero dovuto incassare una somma che poi non è arrivata. Meglio non affrontare discussioni importanti oggi. Domenica, per la famiglia, per gli incontri d'amore, sarà più favorevole. Sagittario, stelle favorevoli, sei pronto a cambiare direzione, hai tanta energia. Poi lo dico sempre che il Sagittario, una volta che ha puntato un bersaglio e lo centra, ha subito voglia di cercarne un altro. Giove e Saturno sostengono una ripartenza anche dopo un periodo complicato. Capricorno, weekend utile per parlare, chiarire in amore. Chi è in coppia deve recuperare attenzione e dialogo. Ora, non è detto che tutte le coppie risentano di tensioni inesorabili, ecco, blocchi difficili da risolvere. In realtà può darsi che il lavoro pesi e quindi che ci siano dei contrasti o delle lontananze. Proprio per questo motivo si torna a casa col muso lungo. Acquario, dubbi tra restare o andartene, soprattutto nel lavoro, nei rapporti messi in conflitto da Giove opposto. Non sopporti le ingiustizie. Il weekend per fortuna favorisce amore e dialogo, diciamo che i sentimenti salvano. Pesci, sei ancora un po' turbato, sensibile per tutto quello che è capitato di recente, direi di evitare le polemiche e semmai rimandare i confronti a domenica. Nell'ambito del lavoro vuoi risposte concrete, soprattutto se sai di valere, non soltanto inutili complimenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1977.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1985.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Nuova Sigilauto presenta.
2: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
1: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: 2009.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo

0: 21 in punto.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1971.
4: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Hot.
1: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
0: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
2: Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
5: 1981.

0: Rewind.
1: I nastri del tempo di Radio Latte Miele. 2000.
2: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: I nastri del tempo di Radio Latte e Miele, 1979.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigil Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
4: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
1: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
4: Alcamo ti aspetta.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte Miele.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 21 agosto, buona giornata. Ariete, difendi le tue scelte, non farti mettere sotto pressione. Qualche ritardo, cambiamento nei progetti per l'autunno, ma nelle prossime settimane possono arrivare degli sblocchi. Chi ha un'attività in proprio, con Saturno nel segno, deve ridimensionare le spese. Il Toro, fa attenzione a contratti, accordi e pagamenti, colpa di Giove, ma bisogna dire che dalla prossima settimana arrivano chiamate, nuove opportunità. Poi chi a lungo ha tenuto un contratto in sospeso, dal 24 dovrà decidere. Le stelle dell'amore sono a favore. Gemelli, con mare favorevole, anche se questa è una giornata un po' nervosa e dispersiva, le stelle aiutano gli incontri. Ecco, io vorrei che tutti i nati sotto questo segno zodiacale si dessero da fare. Poi non devo neanche sobillare troppo all'azione, perché i gemelli sono curiosi, si muovono, non stanno mai fermi. Certo, le energie fisiche vanno curate un po' di più, stanchezza. Cancro, qualche dubbio in amore, Venere dissonante, ma a settembre proprio il pianeta dell'amore tornerà favorevole. Il lavoro può togliere tempo alla coppia, ma hai già maggiore chiarezza su ciò che vuoi, su ciò che non vuoi, e in particolare se hai cambiato un progetto, un programma, sei un po' in tensione ma anche molto eccitato dall'idea di iniziare a fare qualcosa di diverso. Leone, giornate di grande energia, organizza il weekend, può portare occasioni, incontri, emozioni. Anche il lavoro ha bisogno di nuovi stimoli, la creatività non manca. Vergine, questa luna mette un po' sotto pressione il tuo sistema nervoso. Sarà che ultimamente nell'ambito del lavoro ci sono state delle tensioni, probabilmente anche dei cambiamenti repentini, non sai se continuare o no un certo progetto, programma, ma il sole entra nel segno dal 23 e apre una fase positiva. Non riversare tensioni in amore. Bilancia, Venere nel segno favorisce i sentimenti e se sei single non devi lasciarti frenare dalle paure del passato. Attenzione a non ripetere vecchi schemi sentimentali. A volte viviamo una delusione d'amore e poi cerchiamo una persona molto simile a quella che ci ha danneggiato per cercare di superare lo stress. Adesso bisogna cambiare. Pensa al nuovo, possibili recuperi anche sul lavoro. Consensi. Scorpione, nervosismo per famiglia, soldi, acquisti, burocrazia. Chissà quanti negli ultimi tempi avrebbero dovuto incassare una somma che poi non è arrivata. Meglio non affrontare discussioni importanti oggi. Domenica, per la famiglia, per gli incontri d'amore, sarà più favorevole. Sagittario, stelle favorevoli, sei pronto a cambiare direzione, hai tanta energia. Poi lo dico sempre che il Sagittario, una volta che ha puntato un bersaglio e lo centra, ha subito voglia di cercarne un altro. Giove e Saturno sostengono una ripartenza anche dopo un periodo complicato. Capricorno, weekend utile per parlare, chiarire in amore. Chi è in coppia deve recuperare attenzione e dialogo. Ora, non è detto che tutte le coppie risentano di tensioni inesorabili, ecco, blocchi difficili da risolvere. In realtà può darsi che il lavoro pesi e quindi che ci siano dei contrasti o delle lontananze. Proprio per questo motivo si torna a casa col muso lungo. Acquario, dubbi tra restare o andartene, soprattutto nel lavoro, nei rapporti messi in conflitto da Giove opposto. Non sopporti le ingiustizie. Il weekend per fortuna favorisce amore e dialogo. Diciamo che i sentimenti salvano. Pesci, sei ancora un po' turbato, sensibile per tutto quello che è capitato di recente, direi di evitare le polemiche e semmai rimandare i confronti a domenica. Nell'ambito del lavoro vuoi risposte concrete, soprattutto se sai di valere, non soltanto inutili complimenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2007.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Se lo vuoi, rimani.

Tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.